Ad in tutta Italia nessuno li fa. Yeah, shake it, bitch, break it. Non fa poco mezza scena, fanno fake it. Siamo dentro il balaclap, porta tutte le tue bad bitch. Sai bene il mio nome perché questa merda è catchy. Giro in giro per la city,

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Vai tu, non guardare indietro mai e vai.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Divertente, ma non...

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andavo in cena al tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre mi guardo le mani.

0: racconta una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6, buongiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Buongiorno Zeta!
1: Puntuali come ogni mattina, alziamo la Sara Cinesca del Buongiorno Zeta. Buongiorno, bentrovati, ciao amici, gli eroi. A me piace chiamarvi, chiamarci in questo modo, gli eroi della mattina, quelli che già a quest'ora sono in giro. Chi si sta divertendo, chi sta tornando da qualche parte, magari anche dal concerto di ultimo, ieri 250.000 persone tutte insieme a Tor Vergata, concerto pazzesco, un momento storico se vogliamo, e un saluto particolare, affettuoso a tutti coloro che stanno lavorando. Vogliamo fare stamattina il countdown insieme, dirci quanto vi manca al raggiungimento della meta, delle vacanze, quanto tempo manca, con un bel messaggio 335 30 10 25, nome, città, e poi dite a me mancano, guarda, 10 giorni e ci siamo, magari per qualcuno anche qualcosa in più. Partiamo con la musica, lo facciamo con il nuovo singolo di Madame, che è finalmente tornata con Mama, non Mama.

Apriamo con Madame stamattina le tre ore che abbiamo a disposizione ogni fine settimana con il Buongiorno Z, Mama non mama, canzone che parla delle altalene d'amore, in quei momenti dove insomma non è che può andare sempre tutto bene, e lei racconta proprio questo spaccato di vita. Elisa, sto contando i giorni che mi mancano alle ferie, siamo a meno 16. Eli, me la immagino con il calendario dell'avvento, un po' come si fa a Natale, ogni giorno un cioccolatino in vista delle ferie. Dai, continuate a raccontarci, intanto vi riproponiamo la nuova dei Rolling Stone, o meglio dei The Corrs, che si intitola Rolling Stone.

anche Ed Sheeran nella mattinata su Radio Z con Overpass Graffiti dal 2021. Fra l'altro lui si è imbucato letteralmente in un matrimonio lo scorso giugno a Chicago, praticamente dalla sposa, grande fan di Ed Sheeran. Il fratello della sposa dice: ma sai che c'è, io provo a mandargli un messaggio su Instagram, e ha risposto davvero e ha detto: porto anche un amico, e quell'amico era Martin Garrix. Quindi dopo un concerto, un'esibizione che hanno fatto live da un'altra parte, sono andati a questo matrimonio ad esibirsi per tutti i fan e soprattutto per la sposa, insomma. Quindi immaginate che bel contesto, che bella cornice, lo stupore anche degli invitati. 6:11 della mattina, questa è Radio Z, reduce anche lui dalla grande serata della scorsa settimana allo stadio San Siro. Tedua.

Grande esibizione lo scorso 24 giugno con RTL 102.5 a San Siro Tedua, ritrovato con Mai alle 6:15 della domenica mattina su Radio Z. Tanti amici sono stati con lui, cito Bresh, Sfere Basta, Tony F, Annalisa, tantissimi altri, insomma adesso erano talmente tanti che non mi vengono in mente nemmeno tutti. Kid Yugi sono stati con lui sul palco. Ora al mio paese

Lazza, il suo male da vendere. Bentrovati, buona mattinata su Radio Z. Intanto annunciazione molto importante, perché mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live. I primi artisti confermati, siamo già in grado di anticiparveli in ordine alfabetico: Anna, Artifive, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Nero, Gaia, LDH, Seven, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Seppa, Promessa, Rari d'Altacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Quindi acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it, perché sarà la festa di chiusura, se vogliamo, dell'estate, perché il primo settembre c'è la Power Hits di RTL 105, il 2 settembre chiudiamo, mettiamo un sigillo, se così vogliamo, sull'estate 2026 con il Future Hits Live di Radio Z, dal contesto meraviglioso, unico, insomma il migliore che ci sia dell'Arena di Verona. Intanto ritroviamo anche Amélie, non è Francesco.

Amélie Tagliente in questa canzone, si intitola Non è Francesco, il trovata su Radio Z alle 6:30, attimo più, attimo meno della mattinata insieme, fra poco anche l'appuntamento con le notizie, prima invece il nuovo singolo de La Niña.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 6:30, buona domenica. Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump, lo ha reso noto il Cremlino, precisando che i due leader hanno discusso della situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Putin ha ribadito a Trump la sua disponibilità a una soluzione diplomatica su Kiev. E a Roma il maxi concerto di Ultimo a Tor Vergata davanti a 250.000 persone per il live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana. Ha aperto l'amico e collega Fabrizio Moro, Ultimo è atterrato in elicottero nel backstage ed è stato accolto da un boato. La favola è realtà, siamo nella storia, ha dichiarato il cantautore romano. E chiudiamo con lo sport. Formula 1 a Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio d'Inghilterra. Il pilota della Mercedes ha preceduto le Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Quarta l'altra Mercedes di George Russell. Alle 16 la partenza del la gara. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Ci attende una domenica caratterizzata dal rinforzo dell'anticiclone che garantirà condizioni di bel tempo da nord a sud con ampie schiarite ovunque. Da segnalare anche un rialzo delle temperature che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 33-34 gradi. Per tutti i dettagli in merito

0: Sharana e la sua Sesso Occasionale, 6:37 della mattina su Radio Z. Lui dice: baby, ritorna da me. Io dico la stessa cosa, mi date un minutino e torno subito da voi. Restate qua.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Come promesso, eccoci qua di nuovo, 6:40 nella mattina insieme su Radio Z. Buona domenica e grazie per essere parte del team. Fatemi salutare tutti coloro che stanno tornando dal concerto di Ultimo. Sono tantissimi, direte a quest'ora? Certo, sì, perché poi per liberare il campo di Tor Vergata, la zona lì, 250.000 persone, immagino che ci sia ancora parecchia gente lì da quelle parti. Quindi è stata, immagino, un'emozione davvero pazzesca.

Voilà, la canzone che ha portato sul palco dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Elettra Lamborghini. Non so se ci avete fatto caso, ma adesso comincia anche una carriera televisiva. È stata ospite ai palinsesti Rai, le fanno condurre diversi programmi, quindi inizia anche questo nuovo percorso per lei. Le facciamo un grande in bocca al lupo. Mancano 10 minuti alle 7 della mattina. Buongiorno, saluto Marco. A proposito, abbiamo aperto stamattina la puntata con questa challenge, con questa sfida: quanto manca alle vostre ferie il countdown, soprattutto per coloro che stanno lavorando anche questo fine settimana. Marco, manca un mese esatto, perché dal 5 agosto sarà in ferie, quindi continuate anche voi. Se volete condividere insieme quanto manca alle vostre ferie, forse il tempo passa più in fretta, almeno speriamo. Insomma, è il momento di un bel progetto di un artista che si chiama Kevin Parker, australiano. Il progetto è Tame Impala, con nuove sonorità che sta esplorando, e c'è questa anche, la nuova Dracula.

ipnotica questa canzone. Lasciamoci trasportare dalle note di Dracula, il progetto di Kevin Parker, che si lui si chiama insomma questo progetto Tame Impala australiano, e sta facendo faville, se vogliamo, perché sta rivoluzionando a suo modo il mondo della musica. Alle 6:50 minuti l'abbiamo ritrovato su Radio Z, appunto, con la sua Dracula. Come ritroviamo una vecchia conoscenza di Radio Z, nostro amico, se vogliamo, ha fatto grande successo a Sanremo nel 25 con la vittoria alle Nove Proposte, la partecipazione X Factor. Adesso è tornato col nuovo singolo Due Settimane, lui è Settembre.

due lire. Bresh, mi fa ridere il modo, non mi dai due lire, non gli darei due lire a quella persona, e racconta questo nella tana del granchio, che rappresenta, se vogliamo, il proprio spazio, un po' come la tartaruga che si chiude in se stessa, al proprio spazio intimo. Racconta proprio questa cosa in questo brano Bresh, direttamente da Sanremo del 2025. Lo attendono diversi concerti a breve nella sua Genova, al Porto Antico. Ci sono una serie di serate che ha previsto, e quindi sarà sicuramente una bella occasione per andare, se non l'avete già fatto, e magari anche di visitare i vicoli di Genova, che è una città straordinaria che si fa scoprire lentamente. 7:10 della mattina, questa è Radio Z. Buongiorno a tutti gli eroi che ci state scrivendo, anche grazie per l'affetto che ci regalate. Vi regaliamo noi la nuova canzone di Shiva con Geolier, si intitola Bad Bad Bad.

Arriva e Geolier reduce fra le altre cose dal grande tour negli stadi di quest'estate. Ci sarà l'anno prossimo anche 12 date, se non ricordo male, tutte allo stadio Maradona di Napoli, e quindi insomma si sta già preparando, perché sarà qualcosa di pazzesco. Ora Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Quanto l'abbiamo ascoltata questa, di Rove nel 2021? Sono già passati 5 anni, signori e amici. 7:20 della mattina, questa è Radio Z. A proposito di Ultimo, sta girando tantissimo a seguito del grande concerto di ieri, il video che ha proiettato anche a Tor Vergata di qualche anno fa, 2019, dove diceva: ma di 700 collegati in una live Instagram, se decidessimo di fare un concerto, in quanti verrebbero? Dovrei affittare la cantina di casa mia oppure possiamo affittare un locale? Solamente, cos'è, 5-6 anni dopo, poco più, 250.000 persone riunite in un unico luogo, concerto storico a Roma, Tor Vergata, quindi qualcosa di davvero pazzesco. Torna la musica con 22 Simba e Gue arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a Cade il Bosco lo offro ai miei amici, non ci vado mai più da Selin, mi dico

0: questa canzone 22 Simba e Gue si chiedono se abbiamo fatto i soldi, tutto bello, fantastico, però la vera felicità è questo? La risposta è no, però a me piace anche ricordare una vecchia frase che è sempre valida: meglio piangere su una Ferrari che piangere su una utilitaria. Quindi facciamo l'augurio a tutti coloro che sono all'ascolto, insomma, di essere arricchiti, magari, non so, in questo periodo un po' di fortuna, dato che arriva l'estate col caldo, non lo so, l'auspicio, la speranza non è l'ultima, la speranza, come si dice, è l'ultima a morire. Intanto questa Radio Z, c'è anche Kid Yugi e la sua Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Tiny Glass Animals dal 2021, ritrovati su Radio Z. Loro sono direttamente da Oxford, arrivano da quelle parti e questo grande successo di qualche anno fa che abbiamo riascoltato volentieri da queste parti. Alle 7:30 della mattina, buongiorno. Allora, appuntamento alle 16, ve lo voglio ricordare perché c'è la Formula 1, si corre in Inghilterra a Silverstone, si può seguire anche la diretta della partenza su RTL 102.5 insieme agli amici di Sky Sport Formula 1, Carlo Vanzini, Marc Genè. Sarà una partenza importante perché il nostro Kimi Antonelli italianissimo in testa e poi le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, quarta l'altra Mercedes di George Russell. Quindi per gli appassionati della Formula 1, dicevamo prima, la domenica, la classica domenica all'italiana, prevede il pranzo in famiglia e quando c'è appunto la gara, il Gran Premio di Formula 1. Quindi questa sarà una bella occasione, la partenza, ve lo ricordo, alle 16 questo pomeriggio. Chiusa la parentesi dello sport, ripartiamo con la musica. Il nostro viaggio musicale c'è Artie 5, Swag Music.

0: Elodie Miami, mi odi, 7:37 nella domenica mattina insieme, questa è Radio Z, buongiorno. Allora, ci scrive qualcuno, hai detto della Formula 1, giustamente, lo ricordo, la partenza alle 16, ma c'è anche in campo Sinner, ricordiamo, oggi negli ottavi di finale di Wimbledon, quindi altro appuntamento sportivo.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
0: Eccoci qua, riparte il viaggio nella musica insieme. Prima fatemi salutare Giulio e Martina. Sono cominciati i saldi ieri, ricordo questa cosa, e Giulio ci dice: oh, ragazzi, per favore fatemi l'in bocca al lupo, perché stiamo già andando a fare il giro dei centri commerciali. E quindi avrà già individuato i divanetti classici, insomma, dove vedi appollaiati una marea di uomini in attesa delle fidanzate e mogli che abbiano terminato la fase degli acquisti. Che bella novità questa di Gabri Ponte e Jovanotti, l'hanno fatta anche live insieme, si intitola DNA.
3: Mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Conte e Jovanotti, canzone che hanno fatto live alla serata pazzesca di Gabry Ponte a San Siro dello scorso sabato. Anche il videoclip, per chi l'avesse visto in radiovisione, è proprio estrapolato da quella serata magica che ormai sta diventando una sorta di consuetudine. Se è partito lo scorso anno, quest'anno si è replicato con Radio Partner RTL 102.5. Siamo stati contenti di accompagnare il DJ italiano più ascoltato al mondo, ovvero Gabry Ponte, in questa serata davvero unica. Ritroviamo Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead, videoclip girato alla Reggia di Versailles.

sua Annalisa con la sua sinceramente 10 minuti alle 8 della mattina su Radio Z nel Buongiorno Z, buongiorno eroi, grazie per essere con noi già a quest'ora. Fatemi salutare Federica e Alessia, anche loro di ritorno dal concerto di Ultimo di ieri sera, pazzesco, a Tor Vergata. Non so se avete visto anche il post di Vasco Rossi che ha detto in poche parole: i record sono fatti per essere battuti, complimenti a Nick, amico mio. L'ha detto in questo modo, quindi una benedizione se vogliamo da parte anche del grande Blasco nei confronti di Ultimo. Adesso un altro artista che quest'anno ha fatto il suo esordio a San Siro, sarà un anno importante questo perché farà anche il suo esordio al tavolo di X Factor in qualità di giudice. C'è grande hype, grande attesa, lui è Irama e questo è il suo singolo estivo che si intitola Cabana.

Rama e la sua cabana, quando sono le 7:53 minuti della mattinata insieme su Radio Z. Adesso è il momento di vestirci in formato country, perché torna J-Ax e ha aperto questa nuova versione di sé all'ultima edizione di Sanremo. Lo ritroviamo qua con Ippi Yayo.

0: Alessandra Amoroso featuring Big Mama. Dal 2024 la loro collaborazione si intitola Mezzo Rotto, canzone con cui andiamo a chiudere la seconda ora insieme del Buongiorno Z. Questa è Radio Z, buongiorno, grazie a tutto il team per essere parte anche oggi di questo gruppo che si riunisce ogni fine settimana a quest'ora fra le 6 e le 9 della mattina. Restate con noi, a tra poco. Le 8, buongiorno.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

Liberato e Mahmood con la loro Into Street aprono la terza ora insieme del Buongiorno Z. Buona domenica, siamo già arrivati al 5 di luglio. Fra l'altro Liberato ha aperto, se vogliamo, l'estate al Maradona di Napoli con più di 45.000 spettatori lo scorso 5 giugno, il suo concerto evento appunto nella sua Napoli. C'è Francesco Gabbani, che anche lui sarà giudice di X Factor con la sua Summer Funk.

Lil Nas X, That's What I Want. 8:10 della mattina su Radio Z. Adesso ascoltiamo un duo che hanno già collaborato insieme qualche tempo fa con la versione rivisitata di In Italia. Sto parlando di Fabri Fibra ed Emma, che ritroviamo con la loro Antidroga. Qui parlano di un amore adulto dove si accetta una cosa che è fondamentale: la crescita condivisa. Ed è questo che rappresenta al meglio, se vogliamo, l'immagine di un amore che è adulto, un amore che cresce costantemente. Antidroga.

0: Fabri Fibra, forti, questi due insieme hanno ripreso una nuova collaborazione che ha dato il frutto, la nascita di Antidroga, 8:15 nella domenica mattina. Questa è Radio Z, appunto, canzone, come dicevamo prima, che esplora i limiti comunque di un amore adulto, la consapevolezza di accettare l'altra persona. Ora, un'altra canzone d'amore è quella di Night, forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

in tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

sonorità estive nella mattinata insieme su Radio Z. Era Samurai J dallo scorso anno con la sua Alo, anche quest'anno sta spaccando, in realtà dopo l'ultima edizione di Sanremo con la sua Ossessione in cima ancora a tutte le classifiche a mesi ormai di distanza dall'ultima edizione del Festival di Sanremo, sta facendo faville. Come faville le sta facendo anche Saif, anche lui è stato protagonista l'ultima edizione del Festival e lo ritroviamo su Radio Z con Buona Domenica.

Buona domenica, è l'augurio di Saif, lo colgo anch'io per augurarla a tutti voi, a chi è in giro. Soprattutto fatemelo fare un saluto particolare a coloro che stanno lavorando e che sono con noi già alle 8 e 24 minuti nella mattinata insieme. Canzone che è fatta apposta, bella da ascoltare sempre, ma di domenica, se vogliamo, un sapore ancora diverso. Sfera e basta, ai ai ai.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8 e 30 minuti, buona domenica. 20 coltellate sferrate sulla schiena e all'addome senza un motivo da uno sconosciuto. È grave, un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne, prima bloccato da 3 clienti di un bar e poi fermato dagli agenti della Polizia di Stato. L'aggressore, che soffrirebbe di disturbi psichici, accusato di tentato omicidio. E a Tor Vergata, Roma, ieri il concerto da record di Ultimo davanti a 250.000 persone. Si è trattato del live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana, superato il precedente primato di Vasco Rossi. Siamo nella storia, così sui social il cantante a fine show. E chiudiamo con lo sport. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes partirà in pole position alle 16 nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, seconda e terza posizione in griglia rispettivamente per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarta l'altra Mercedes di Russell. È tutto, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Ci attende una domenica caratterizzata dal rinforzo dell'anticiclone che garantirà condizioni di bel tempo da nord a sud con ampie schiarite ovunque. Da segnalare anche un rialzo delle temperature che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 33-34 gradi. Per tutti i dettagli in merito alla vostra località vi invito a scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Olivia Dean, Man I Need, alle 8:37 minuti nella domenica mattina insieme, bentrovati, la sua classe, la sua eleganza. Restate con noi due minuti e di nuovo insieme.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Minuti dopo le 8 della mattina, buona domenica, siamo già arrivati al 5 luglio, grazie per essere parte del team, fatemi salutare Lorenzo che è cuoco nella zona di Varese, ci tiene a salutare sia noi che tutti gli ascoltatori di Radio Z, in particolare anche quelli che stanno lavorando, perché la domenica è vero che colui si riposò, ma non è detto che tutti quanti si riposano, anzi sono tantissimi gli amici che ci ascoltano abitualmente dal luogo di lavoro e siamo contenti di essere il vostro sottofondo, speriamo ideale, speriamo anche di alleggerire un po' la fatica del lavoro, quantomeno ci proviamo con la bella musica come quella dei Pinguini, Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

Universo. Questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari secondo me racconta perfettamente l'italianità. Per quale motivo, direte voi? Perché quando non siamo in grado di farci comprendere, in qualche modo ci riusciamo lo stesso, mischiando un po' i termini, sorry, scusa, lo siento, un po' di italiano, un po' di inglese, un po' di spagnolo e soprattutto i gesti, in quello siamo i numeri uno. C'è Federica Abbate, la sua Superman.

La Rosalia su Radio Z, 10 minuti alle 9 della mattina. Prima c'era Federica Abbate con Superman. Ci tengo a raccontarvi questa cosa, se non l'avete visto, magari che non siete connessi in radiovisione, non vi è mai capitato di vedere il videoclip. Sappiate che lei è una delle artiste che scrivono più canzoni, di solito scrive le canzoni per gli altri. La maggior parte dei cantanti che sentite in rotazione in radio e non soltanto, e quindi ha fatto la sua canzone e nel videoclip hanno partecipato tutti o buona parte insomma dei cantanti per i quali lei di solito ha scritto le canzoni, quindi una bella immagine questa. Se vi capita di vedere il videoclip in radiovisione, fateci caso. Merck & Cremont.

Merck & Cremont con i The Corrs e Serena Brancale, la loro Partenope. C'è da dire che Serena Brancale, ma anche The Corrs, stanno monopolizzando, se vogliamo, questa prima parte dell'estate con Partenope. Mi viene in mente Serena Brancale anche con Levante ed Elia, al mio paese, che si sta sentendo tantissime. The Corrs con Rolling Stone, insomma, questi sono i nomi che girano. Bob Sinclair, Kaisa, I Can't Wait.

0: Gran finale su Radio Z, andiamo a chiudere così insieme a Takagi Kedra, Tommaso Paradiso ed Elisa. Questa era Da Sola in the Night, direttamente dal 2017. Ne è passato un bel po' di tempo, quasi 10 anni. Siamo arrivati a destinazione alle 9 puntuali. Grazie per essere stati a bordo, essere stati parte del team. Vi lascio nelle mani di Dario Vanacore, che vi accompagnerà per le prossime 2 ore nel cuore della mattinata. Buona domenica, buona settimana, ci ritroviamo settimana prossima, sabato, a partire dalle 6. Ciao!
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 9, buongiorno.

0: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
0: Turbo Z.
2: 9.4 minuti, siete su Radio Z e come avete sentito dalla sigla parte ufficialmente l'appuntamento odierno del Turbo Z. Quindi dalle 9 alle 11 di questa domenica 5 luglio saremo insieme, la voce che vi farà compagnia, il volto in radiovisione che sarà con voi al 266 del Digitale Terrestre e quello del sottoscritto Dario Vanacore. E ne approfitto per ringraziare Luca Buson che vi ha tenuto compagnia, vi ha accompagnato dal letto al tavolo della cucina magari per fare colazione o magari vi sta tenendo compagnia qualora foste in viaggio, perché comunque siamo nel primo fine settimana di luglio ed è un weekend di partenze, quindi ovunque voi siate, grazie anche alla nostra app RTL 102.5 Play, magari siete in spiaggia, lo stabilimento non vuole mettere Radio Z, ci potete seguire. Ricordo anche i nostri contatti 335 30 10 25 per i vostri messaggi. Partiamo subito con le cattive abitudini di Mace, Salmo e Colapesce, le loro.

Le cattive abitudini, quelle di Mace con Salme e con la Pesce, suonano su Radio Z nel Turbo Z alle 9:09. L'importante è prenderne consapevolezza, prenderne atto e provare a porre rimedio alle cattive abitudini. E allora, anche le buone abitudini possono aiutare, quelle di andare al cinema, ritagliarsi del tempo per sé, per estranearsi dal mondo, immergersi all'interno di pellicole, di cui parleremo tra poco. Bye.

ikke for det. E dove vai? Come ti bruci questa notte? Io non ho più l'età per restare fuori da un locale. Sai che non amo mai, e se amo è un odio amato.

Sapore, ci sono Fedez e Tedua su Radio Z alle 9:16 minuti nel Turbo Z con me, Dario Vanacore. Spazio Cinema che ci porta a scoprire le pellicole più attese, ma anche quelle che stanno riscuotendo più successo. Sicuramente grande clamore intorno a Toy Story 5, che nonostante sia ormai in giro da diverse settimane, sta continuando a macinare numeri importanti come quelli che già fa registrare al suo primo weekend di proiezioni Minions and Monsters. Ma attenzione, perché il mese di luglio sarà il mese di Nolan e della sua Odissea, oltre che poi del ritorno del Marvel Cinematic Universe con Spider-Man Brand New Day. Su quest'ultimo andremo, perché si cominciano a fare già le proiezioni dei possibili incassi. Pare che potrebbe non essere da record, chissà. Brescia ora.

Da Dio, c'è Brescia alle 9:19 minuti. Possibile che l'uomo ragno, Spider-Man, come vogliamo chiamarlo, lo chiamiamo, deluda al botteghino? Vabbè, stiamo parlando di stime innanzitutto, ma la delusione potrebbe arrivare dal fatto che il nuovo film Spider-Man Brand New Day possa non arrivare ai 2 miliardi di dollari. Capito? Si ferma a 1,5 miliardi, delusione totale.

Sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

Niente da perdere, Shiva alle 9:25 minuti, lo trovate su Radio Z all'interno del Turbo Z di questa domenica mattina, che ci fa capire che spesso forse ci facciamo delle aspettative un po' troppo elevate, che è l'aspettativa che ci rovina. Perché diciamo questo? Perché poco fa abbiamo analizzato di come l'eventualità che il nuovo film di Spider-Man, che esce a fine luglio, il 30 luglio, Spider-Man Brand New Day, possano raggiungere i 2 miliardi di dollari di incasso, possa essere un traguardo, un obiettivo non raggiunto. Ho capito, ma anche meno. Cioè, godiamocelo senza proiettarci. Ho capito i guadagni, ho capito la produzione, che costa, però, insomma, anche meno. Rari dal tacco ora con la sua

Proprio così dal tacco, e lui è Rari dal tacco, 9:28 minuti, lo trovate su Radio Z. Continuiamo la nostra mattina a suon di musica, che non si ferma mai, la grande protagonista è sempre lei, con una coppia di artisti che dal palco di Sanremo di quest'anno continua a tenerci compagnia. LDA e H7, Santa.

Coily Rae con Players alle 9:33 minuti. Players vuol dire giocatori, ma vuol dire anche videogiocatori, e di questo parleremo nella prossima ora, che come sempre è dedicata al mondo della nerd culture. Ora però è il momento di ricordare un appuntamento importante, perché siamo al mese di luglio, ma il mese di settembre si avvicina. Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Abbiamo i primi artisti confermati, che sono Anna, Arti 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Neiro, Gaia, LDI H7, Lorenzo Salvetti, Merck & Cremont, Mr. Rain, Knight, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Come avete notato, ci serve sempre più fiato per arrivare alla fine di questa lista, perché è in costante aggiornamento e si arricchisce di nuovi artisti. Quindi acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it per essere sicuri di esserci.

0: Il reggaeton di Fred De Palma, la sua Ti raggiungerò su Radio Z alle 9.40 minuti. Piccolissimo break, veramente pochi istanti, e poi torniamo insieme con la musica che ci aspetta e vi aspetta.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Le 9.41 siete su Radio Z, siete nel Turbo Z, l'appuntamento con me, Dario Vanacore, nel fine settimana dalle 9 alle 11. La prima ora è dedicata al cinema, la seconda alla nerd culture, quindi la cultura nerd che abbraccia videogiochi, fumetti, ma anche libri, ma anche collezionismo. E allora perché non unire le due cose, quindi cinema e cultura pop, con le pellicole che sono in arrivo nel prossimo futuro, più o meno immediato, e che arrivano proprio dal mondo dei videogiochi, le ispirazioni che arrivano dal mondo dei videogiochi, che ormai da diverso tempo rappresentano una costante. Tra poco approfondiamo, prima Magnetic, The Bowser.

Con Magnetic alle 9.45 suona su Radio Z, il ritmo lo trovate anche nel momento dell'aperitivo dalle 17 alle 19 con DJ Alma il sabato e la domenica e lo Z Club che vi accompagna con il sound perfetto per vivere l'estate a pieno. Ancora la musica, continuiamo con Nerissima Serpa e Fritu, la loro Ridere di Te in edizione 2026.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Baby God Damn, Tananai alle 9.50 minuti su Radio Z. Allora, pellicole a sfondo videoludico ne arriveranno già nei prossimi mesi, perché a settembre è previsto l'arrivo del remake di Street Fighter, che risponde a quello di Mortal Kombat 2, la pellicola cinematografica. Ma prossimamente anche Death Stranding, che arriva da un videogioco targato Kojima, uno dei geni del mondo dei videogiochi, il papà di Metal Gear Solid, ed Elden Ring. Attenzione pure a Sonic 4 e al film di The Legend of Zelda.

Luca Macarena, Baby K, itinerante nella pellicola che la mostra anche a Largo Maradona, con l'iconico graffito che è nei quartieri spagnoli che mostra il Pibe de Oro. 9.53 minuti ancora avanti con Milky e David Guetta, Just the Way You Are.

0: titolo della canzone di Clara, Uragani è anche uno dei pericoli di questo cambiamento climatico a cui stiamo assistendo costantemente, queste correnti di aria calda e aria fredda che possono scontrarsi e generare poi eventi climatici avversi. Speriamo di no, facciamo gli scongiuri, ma purtroppo è un dato di fatto. Con questa riflessione ambientalista, possiamo dire così, sì, chiudiamo la prima ora del Turbo Z con me, Dario Vanacore, fino alle 11, quindi un occhio all'orologio e state lì che si riparte subito. Le 10 in punto.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: quanto spinge Anna White Girl Wasted. Così la nostra seconda ora del Turbo Z in questa domenica 5 luglio, la voce che ascoltate è quella di Dario Vanacore, saremo insieme fino alle 11 e andiamo avanti con la musica, quella di Move Jo con Maladie.
1: Shout out to my man Move Jo, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Achille Lauro, 1990 al titolo di questa canzone del 2019, ragazzi, è passato veramente tanto tempo e devo dire che Achille Lauro ha fatto veramente, passato attraverso un sacco di fasi di trasformazione e noi l'abbiamo adorato in ognuna di queste singole fasi. 1990 è appunto un suo singolo pubblicato nel 2019 come primo estratto dell'omonimo album di cover. Infatti il brano, per chi ha l'orecchio si capisce, riprende il sample del singolo Be My Lover di LaBouche del 1995. Ci piace un sacco. Adesso Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viajando pure il mondo, Karol G, Manu Chao, una queen, devo dire, del pop, del latino e soprattutto anche dell'estate. E questa volta con Manu Chao, un altro king incredibile. Anche Alfa, il nostro Alfa, aveva appunto collaborato con lui l'estate scorsa. Quindi diciamo che lui proprio porta bene, ti porta quelle vibe proprio estive di cuore, sole, amore, tutto. Adesso arriva Rove, questa è Parapluie del 2026, nuovissima, sempre qui su Zeta.

te ne vai. Ferma a guardare, scusate ragazzi, ma non ho potuto fare a meno di concludere insieme ad Ernie e ai Pinguini Tattici Nucleari questa hit incredibile di 6 anni fa, 2020, non l'avrei mai detto. Del 2026 di oggi invece Paraplu, che abbiamo ascoltato di Rove, e il rapper ha pubblicato appunto questo brano che amplia il racconto della sua nuova era discografica. Parallelamente l'artista ha lanciato anche il videoclip che avete visto ed è stato girato interamente a Bangkok. Lui non ha mai fatto segreto di quanto gli piaccia poi effettivamente viaggiare in tantissimi posti, si era anche preso una pausa in un periodo proprio per ritrovare se stesso attraverso il viaggio.

Mamma non mamma, si chiama così questo singolo di Madame, che fa parte, questo brano naturalmente, del suo album nuovo che ha debuttato appunto il 30 giugno di quest'anno, che si intitola Disincanto, ed è appunto un singolo scritto dalla stessa Madame e che attraverso il gioco del mamma non mamma dà seriamente un significato nascosto al brano. Adesso Bea con Rick alle 11:25, sempre su Zeta.

Ava con il featuring di Medi Villabanks, questa era Tet alle 11:31 minuti. Questa canzone bellissima che sappiamo un po' a memoria, che ci ricorda un sample, insomma, così. Ma a proposito di ricordarci le cose, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primi artisti confermati sul palco sono Anna, Artifive, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Nero, Gaia, LDI H7, Lorenzo Salvetti, Merck & Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco e ancora Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, I The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Insomma, diciamo che i nomi ci sono, questi sono soltanto quelli confermati, non è tutto il cast completo, e naturalmente dovete acquistare il biglietto. Vi dico dovete perché fra poco lo sapete che andrà in sold out, ci mette veramente poco tempo. Il biglietto su ticketone.it, il countdown è ufficialmente iniziato, noi naturalmente ci vediamo lì. Muah.

0: fare il sole.
1: Edua, questa è la sua Mai alle 11.34 qui in diretta su Radio Z con Ceci Malannino, che vi farà compagnia naturalmente con Destinazione Z fino alle 13, e insomma questa fa parte della tracklist di tutti i feat contenuti in Ryan Ted, il nuovo mixtape che è uscito di Edua.
2: Non ci ritroveremo mai nel...

Lo stesso posto, contemporaneamente, nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme, di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Lean On, naturalmente Major Lazer con il featuring di Modigio Snake e prima ancora Amelie di Kid Yugi, che fa parte del terzo album Anche gli eroi muoiono, e il disco include appunto anche il singolo Amelie.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Eccoci qui, 11:42 minuti in diretta, Ceci Malanino fino alle 13 con Destinazione Z. Stiamo per ascoltare G Mineiro con Splinter Cell. Noi sappiamo che lui è tra i nomi che sono stati confermati per il Future Hits all'Arena di Verona di quest'anno. Un nome nuovo, molto caldo al momento, perché le sue canzoni sono riuscite a diventare una hit in pochissimo tempo. Quindi ora ce l'ascoltiamo insieme, sempre qui su Z.
5: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E non

mi do una pacca sulle spalle da solo, perché come al solito Radio Z è stata pioniera a portare per la prima volta in radio, appunto in rotazione, Jimmy Nairo, 25enne italo-brasiliano, che ha attirato appunto l'attenzione del pubblico diventando virale su piattaforme social e portando il funk brasiliano in Italia.

La tua canzone di Coez con un videoclip che veramente sembra un film, io adoro quando è così. 266 Digitale Terrestre, 735 di Sky per la nostra radiovisione, ve lo ricordo. Poi abbiamo un po' di chiacchiere da fare anche appunto su Tor Vergata, su questo concerto attesissimo che ha visto i fan proprio accamparsi in attesa di vedere Ultimo, che è arrivato, ha fatto un concerto record 4 luglio che rimarrà nella storia. E insomma Fabrizio Moro ha aperto il concerto, lui è arrivato in elicottero nel backstage, c'è stato un boato incredibile e lui insomma ha rinnovato il suo amore per la città eterna, per la sua Roma.

Niente, Amelie ci dice che non è Francesco, noi ci fidiamo di lei sulla parola naturalmente. Quasi addirittura d'arrivo alla prima ora di Destinazione Z con Ceci Malannino. Vi ricordiamo che appunto Amelie insieme a DJ Alma sono in giro per l'Italia con questi eventi DJ set incredibili e io ve li consiglio caldamente.

0: Impossibile non muoversi con questa hit Puki Capo Plaza con Aya Nakamura, un featuring bellissimo che sappiamo a memoria e che, pensate ragazzi, risale al 2019, sembra ieri come al solito, come tutti i pezzi un po' immortali che ci rimangono nel cervelletto inficcati. Allora, sono le 11:59 minuti, un minutino, anzi mezzogiorno adesso, proprio così il bello della diretta, e fra poco noi ci ritroviamo per un'altra ora insieme fino alle 13 in diretta con Ceci Malannino e tutta la musica più bella su Radio Z. È mezzogiorno.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Dracula, questo è il remix della canzone originale di Tame Impala e Jenny. Loro sono un gruppo musicale australiano che avevano pubblicato già il 26 settembre del 2025 come terzo estratto del quinto album in studio, questa Dracula, che poi è stata appunto remixata insieme a Jenny.

persone, cioè sono i nostri successi e i nostri errori a definirci, quindi da qui nasce appunto una riflessione su Irrecuperabile, proprio in generale questo singolo che unisce per la prima volta una speciale collaborazione appunto tra Trigno ed Ermal Meta. Ci piace tantissimo. Adesso Another Feat di 54 Ultra, Talk to You.

to you, another 54 ultra alle 12:13 minuti in questa domenica 5 luglio al 335 30 10 25. Sono felice di constatare che moltissimi di voi sono in piscina e che ascoltano naturalmente la musica più bella della radio più bella, e cioè noi.

Ho qualcosa da farti sentire, connettimi al Bluetooth. E c'ho un mare di problemi, dai bene fartici un tuffo. Sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto, aiuto, aiuto.

Bellissima canzone, bellissimo videoclip I Love You di Gali, che è del 2019, ragazzi, ma la sappiamo ovviamente tutti a memoria. Prima ancora, Tu cosa fai questa sera, nuova di Noemi Vito Salamanca, proprio di quest'anno, ed è un nuovo singolo appunto, e nel video ufficiale al fianco della cantautrice c'è il ballerino Nikita Perrotti, quindi ci piace tantissimo. E c'è questa domanda che Noemi rivolge alla persona che, come canta dal brano, anche se mi manchi spero di non incontrarti mai più. Insomma, glielo auguriamo, perché è così. Adesso Bad Bad Bad con il featuring di Geolier, questo è Shiva, sempre su Radio Z.

Bad Bad Bad featuring di Geolier. Shiva naturalmente fa parte della tracklist del suo nuovo album Vangelo, uscito appunto quest'anno, e c'è stata anche un'immagine pubblicata dallo studio del produttore Pepo Reed, che è bastata per accendere le curiosità tra i fan di Geolier, tra lui e naturalmente Shiva, che probabilmente stanno collaborando a un pezzo insieme. Adesso arriva Harry Styles, Dance No More.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Radio Z, Breaking News.
1: Mezzogiorno e 30 minuti, una buona domenica da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. Non c'è nulla che gli americani non possano fare, lo ha detto il presidente Trump durante il discorso durato meno di 40 minuti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Alla fine dell'intervento un grande spettacolo pirotecnico con 850.000 fuochi d'artificio. Il presidente Trump, parlando a Washington in occasione dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza, ha affermato che l'America è una nazione di vincenti e oggi il paese sta vincendo ancora. Ora il comunismo è come un cancro, bisogna estirparlo in fretta, ha aggiunto poi Trump. E sono almeno 8 le persone, tra cui 4 minorenni, rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island a Brooklyn ieri, mentre in città erano in corso i festeggiamenti per l'anniversario dell'indipendenza americana. Recuperata un'arma, da chiarire la dinamica di quanto successo. E a Teheran, secondo giorno della cerimonia a memoria dell'Ayatollah Khamenei e dei 4 membri della sua famiglia uccisi in un raid israeliano e americano avvenuto il 28 febbraio in Iran all'alba di ieri sulla metropolitana cittadina, registrati 7 milioni.
0: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore l'alta pressione si rinforza, garanzia di spazi assolati sul nostro territorio, con solo qualche fenomeno a fine giornata da segnalare sulle Alpi orientali. Temperature massime in progressivo rialzo con locali punte di 35-36 gradi all'ombra su parte del centro-nord. Ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a scaricare l'app di 3D Meteo.

0: E a mezzogiorno e 37 minuti c'è anche Mark Albor con la sua Belong Together qui su Z. Naturalmente vi ricordiamo che domani alle 16 Tedua sarà nostro ospite in collettivo Z, assolutamente non perdetevelo.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Ben ritrovati sempre qui con Ceci Malanino fino alle 13 con Destinazione Z. Siamo ormai quasi nella seconda parte appunto della seconda ora insieme, poi il prossimo weekend si torna, c'è un sacco di musica ancora da sentire e da commentare, quindi vi rinnovo soprattutto la radiovisione per vedere tutti i videoclip in onda, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, anche perché ci siamo per ascoltare un pezzo nuovissimo, DNA, che vede la collaborazione di Gabri Ponti Giovanotti.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

DNA Gabri Ponte e Jovanotti, che il 22 giugno sono apparsi complici, sorridenti in questo video in diretta appunto sui social e durante appunto questa fase creativa di un brano, e poi c'è stato l'annuncio a sorpresa che ha acceso un po' i radar della musica di questo pezzo nuovo insieme. Adesso Sienna Spyro, questo è Material Lover.

Una tipa come me, Anna, alle 12:49 minuti in questa domenica 5 luglio. Questo fa parte appunto del suo primo album Vera Baddy, certificatissimo, è stato un successo incredibile. Ora è partito ufficialmente il countdown, perché fra poco, appunto il 10 luglio del 2026, uscirà appunto ufficialmente il nuovo album di Anna, che si intitola Million Dollar Baby. Il disco è stato anticipato dal singolo White Girl Wasted, che ha avuto già un successo incredibile, altissima rotazione sulle radio, pubblicato il 19 giugno, prodotto sempre da Young Miles, che insomma loro sono inseparabili. L'album naturalmente sta già creando tantissimo hype. Lei ha fatto anche così degli incontri appunto con i fan molto scatenati, così proprio per anticipare l'estate, per anticipare questo album che ha annunciato. Lei ha messo tantissimo di se stessa, ci ha messo tantissimo tempo proprio a finirlo, ed è molto molto fiera appunto di questa sua nuova creatura, che noi naturalmente non vediamo l'ora di ascoltarci insieme. Adesso arriva Irama con la sua Cabana, anche questo nuovissimo, nuovissimo singolo estivo. Lui un po' il king anche dell'estate, no? Ce l'ascoltiamo insieme, sempre qui su Zeta.

Non c'è estate senza amori estivi, ce lo celebra appunto Cabana di Rama, questo suo nuovo singolo fatto apposta per questi mesi caldi, insomma questo rincorrersi, questa passione che nasce ed esplode praticamente, anche se non fosse giusta, è sempre bello viverselo con leggerezza. Adesso arriva Bells con Scomoda alle 12.52, sempre su Zeta.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Calma remix naturalmente di Pedro Capo e Farruko. Mezzogiorno e 58 minuti, ci dobbiamo salutare. È arrivato il momento di lasciarvi nelle sapienti mani la bellissima voce naturalmente di Matteo Lo Giudice Giadresco, che vi accompagnerà per le prossime ore insieme sempre con la musica migliore di Radio Z. Il nostro palinsesto naturalmente non finisce mai e vi ripeto, c'è la nostra, ve la ricordo anzi, la nostra app RTL 102.5 Play, assolutamente gratuita, scaricatevela per recuperare tutto ciò che vi siete persi.
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Praticamente le 13.
4: Zetagram.
3: Le 13 in punto in questa domenica 5 luglio 2026 possono voler dire solamente due cose. La prima, forse sarete tutti nel pranzo della domenica, sacro, storico per gli italiani, e oppure l'inizio di Zetagram ufficiale nella sua versione del weekend. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco, saremo insieme fino alle 15. Non posso iniziare senza ringraziare la collega e quasi amica Cecilia Malanino, che vi ha condotti fino a qui, vi ha traghettati fino a Zetagram. Due ore da trascorrere in compagnia, ovviamente la nostra musica, ovviamente dato che lo sapete sono un grande fan del calcio, piccolo punto sui mondiali con curiosità e gossip. 335 30 10 25 il numero di telefono con il quale restare in contatto con me e col quale interagire. Se volete guardarmi c'è la nostra applicazione RTL 102.5 Play, che è da scaricare

Un viaggio in Brasile con Gaia, la sua bossa nostra, 13 e 4 minuti, questo è Zetagram, questa è Radio Z, un viaggio in Brasile come quello che possiamo fare questa sera, visto che il Brasile giocherà però negli USA contro la Norvegia per il suo ottavo di finale, chissà come finirà. Intanto la musica continua su Radio Z.

due piani, tre piani, poi quattro, salgo gli scalini di corsa. Il quinto, poi il sesto, poi il settimo, ottavo, sappiamo che la vita è corta. Sopra sti palazzi non si vede il sole, sotto sti palazzi

15 anni, 15 zarri, 15 scarti. Sul 15 che andava in centro, quindi a fare i danni. 15 traumi, 15 punti sui fianchi. 4 presenti su 15 banchi. 15 zaini, 15 pacchi, 15 sgrammi.

0: riusciti a salvarci.
1: E questi erano Sfera Ebbasta e Marracash con i loro 15 piani, 13 e 10. Questa è Radio Z, io sono Matteo, lo giudice Giadresco, saremo insieme fino alle 15. Attenzione a Sfera Ebbasta perché è prontissimo a infuocare San Siro questo mercoledì e giovedì 9 luglio con il suo Celebration Tour, 10 anni di carriera alla grandissima. Occhio anche a Marracash che sappiamo a settembre, insomma, insieme allo storico amico Gueri porterà Santeria all'Ippodromo di Milano e i biglietti sono praticamente già introvabili. A proposito

22 Simba con Gue, arricchiti, 13 e 13 minuti in questa domenica 5 luglio 2026. Buona domenica, buon pranzo a tutti voi all'ascolto. Io sono Matteo Lo Giudice Giadriesco e staremo insieme fino alle 15. A proposito di arricchiti o ricchissimi, tra poco approfondiremo un attimo il discorso dei mondiali, perché abbiamo i primi quarti di finale, saranno Francia-Marocco, ma prosegue la musica e attenzione, arriva Godzilla.

Roller Coaster Amy Skill alle montagne russe alle 13.20 su Radio Z. Una buona domenica ancora da Matteo Lo Giudice e Giadresco. Se volete un'anticipazione, l'autunno è già sold out per Amy Skill con le date speciali di Milano per i 10 anni del suo album Terza Stagione. Parliamo di mondiali. Ieri le prime due qualificate ai quarti di finale sono Marocco e Francia. Il Marocco batte 3-0 il Canada, padrone di casa, e la Francia si impone 1-0 sul Paraguay in una partita difficile, molto dura. Tante le polemiche social in merito a come ha giocato il Paraguay, ma ci pensa sempre il solito Mbappé a togliere le castagne dal fuoco dai Blues. Prosegue la musica, liberato Mahmood, Into Street.

0: E questi erano Liberato e Mahmood con la loro Into Street. Questa invece è Radio Z alle 13:24. Spazio ai vostri messaggi al 335 30 10 25. Devo fare i complimenti a Daniela che ha fatto il saggio di danza e tanti auguri ad Asia, sorella di non so chi, perché non ti firmi, però è sempre bello fare gli auguri. Prosegue la musica, continuiamo con 13 Pietro e Giuli, qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Celestial, Ed Sheeran alle 13:31 su Radio Z. A proposito di Ed Sheeran e dei suoi video sempre meravigliosi che potete ammirare in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre e al 735 di Sky, ma anche con la nostra app gratuita RTL 102.5 Play, un mix di animazione e di realtà come poteva essere Chi ha incassato Roger Rabbit o Space Jam. Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, annunciazione, torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primi artisti confermati sono Anna, Arti 5, Clara di Tone la Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Neiro, Gaia, LDI, H7 e ancora Lorenzo Salvetti, Merkel Cremont, Mr. Rain, Knight, Nerissima Serpe, Promessa, Rally dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Si aggiungeranno sicuramente anche altri artisti, allora non vi resta altro che acquistare subito il vostro biglietto su ticketone.it. Mi raccomando, sbrigatevi perché vanno a Ruba.

0: Franai analizza le loro storie brevi, 13 e 38, questa è Radio Z, questo è Zetagram, fino alle 15 con Matteo Lo Giudice Giadresco, tra poco spazio ai vostri messaggi che mi fanno sempre molto sorridere, ma adesso piccolo break.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Le 13:40 appena scoccate su Radio Z, siamo tornati qui allo spazio dei vostri messaggi al 335 30 10 25. Il messaggio è di Francesca da Perugia. Ciao Matteo, siamo in 12 in giardino per il pranzo della domenica, meraviglioso, mio zio ha preso il controllo della griglia e io il controllo delle casse, ascoltiamo solamente Radio Z, ci puoi salutare? Certo, un saluto a te e a tutti gli altri 11 a questo punto, e ve lo auguro così, buona domenica, safe.

0: domenica.
1: Buona domenica, safe alle 13.43. Questo è Zetagram, questa è Radio Z, un augurio che parte da safe, ma che insomma al quale mi aggiungo per augurarvi a voi e tutti buona domenica. E domani che giorno sarà? Un lunedì, ma come? Nero, Mr. Rain.
2: A complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Plug Yourself, Camrad 13 e 49 Zetagram su Radio Z con Matteo Lo Giudice Giadriesco, ma anche con voi al 335 30 10 25. Un abbraccio a Luca da Milano che mi scrive che si è svegliato 20 minuti fa dopo la serata di ieri. Spero almeno ti sarai divertito, e sta correndo a pranzo dai suoi con una fame pazzesca e con un ritardo imperdonabile e ci ascolta. Insomma, sbrigati, ma insomma in massima sicurezza, ovviamente. Prosegue la musica su Radio Z, arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Già iconico questo duo, Angelina Manco, Mango e Marco Mengoni con la loro Canto d'amore. 13:52, questa è Radio Z, iconica anche lei, Zetagram con Matteo Lo Giudice e Giadriesco. Tra poco spazio ai vostri messaggi al 3:35:30:10:25. Alcuni mi fanno molto rosicare, per molti di voi sono già iniziate le vacanze, allora mi dedico da solo questa, Fulminacci, maledetto me.

E chiudiamo la prima ora in bellezza con Rose Villain e Tony F, la loro Victoria's Secrets, con voi al 335 30 10 25. Ciao a tutti per la compagnia. Da oggi una settimana di ferie, iniziamo con uno spaghetto alle vongole, maledetti. No, scherzo, non è vero, godetevelo. Ciao da Angela e Vincenzo, beati voi, ma non vi allarmate. Radio Z prosegue, Z Gram prosegue, saremo insieme fino alle 15. Ora finisce solo la prima ora, eh. Le 14.

Allora, sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari, 14:03 in questa domenica 5 luglio 2026, una buona domenica a tutti coloro che si sono messi ora all'ascolto di Radio Z. Sono Matteo Lo Giudice Giadresco, saremo insieme fino alle 15, vi dedico Che Vedo, Elvis Crespo con la loro La Graziosa.

Meravigliosa Madame con la sua Disincanto, freschissima, un grande gradito ritorno quello di Madame sulle scene in questo 2026, 14 e 11, questa è

Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, con la loro Partenope freschissima, nuovissima, che tra l'altro è stata presentata al Foro Italico di Roma durante il Power Hits Estate, che potete trovare anche sul nostro player RTL 102.5 Play, app gratuita che potete scaricare. La musica prosegue, arriva Gracie Abrams con la sua Hit the Wall.

tue regole. Faccio quel che mi va, ognuno bada per sé. In strada ho notorietà per come scrivo e non è un caso se sono qua. No, non l'ho fatto per cash.

libro, oh oh. La verità è come mordere un sasso, oh oh. Non mi innamoro perché amo ogni attimo, oh oh. Mi hanno tirato su quattro balordi, mi hanno sempre detto l'altezza non conta, uno sul mento, qualcuno alle costole.

I colori di Tedua Ercomi del 2020, ormai lo sapete, ce li stanno rubando. 14:21, questa è Radio Z Zetagram, e sapete anche che mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Quali artisti vorreste vedere sul palco? Andate su RTL 102.5 Play fino al 31 luglio, potete esprimere la vostra preferenza. Mi raccomando, allora ci vediamo lì mercoledì 2 settembre. Prosegue la musica, arriva Mace con Salmo e con La Pesce.

Bisogna fare i complimenti a Mace che è riuscito a mettere insieme Salmo e Colapesce, che hit questa Cattive Abitudini in questa domenica 5 luglio 2026. Questa è Radio Z Zetagram con Matteo Lo Giudice Giadriesco e proseguiamo a suon di hit, perché arriva Elettra Lamborghini con la sua Bam Bam Bambina.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:31, una buona domenica da Radio Z. Non c'è nulla che gli americani non possano fare, lo ha detto il presidente Trump durante il discorso, durato meno di 40 minuti, per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Alla fine dell'intervento un grande spettacolo pirotecnico con 850.000 fuochi d'artificio. E a Tor Vergata, a Roma, ieri il concerto da record di Ultimo davanti a 250.000 persone si è trattato

0: del live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana, superato il precedente primato di Vasco Rossi. Siamo nella storia, così sui social il cantante a fine show. Ed è in condizioni molto gravi all'ospedale Niguarda il 55enne aggredito con 20 coltellate nelle scorse ore in zona San Siro a Milano, senza nessun motivo, da un giovane di 22 anni. Il ragazzo, prima bloccato da 3 clienti di un bar e poi fermato dagli agenti della polizia, è accusato di omicidio. Ed è tutto per quanto riguarda l'informazione, che tornerà puntuale tra meno di un'ora. Ora linea al meteo.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore l'alta pressione si rinforza, garanzia di spazi assolati sul nostro territorio, con solo qualche fenomeno a fine giornata da segnalare sulle Alpi orientali. Temperature massime in progressivo rialzo con locali punte di 35-36 gradi all'ombra su parte del centro-nord. Ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a scaricare l'app di 3D Meteo.

0: E questa era la zona di Rove e Shiva alle 14.38 in questa domenica 5 luglio 2026. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco, saremo insieme ancora per 22 minuti fino alle 15. Adesso piccolo break e poi torno, restate lì.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Eccoci rientrati alle 14.40 su Radio Z in questa domenica, sempre 5 luglio, il giorno non cambia mai. Piccolo punto sui mondiali, vi ho raccontato che ieri è passato il Marocco con il Canada e la Francia con il Paraguay, saranno le prime due a giocarsi i quarti di finale. Oggi Brasile e Norvegia alle 22 e domani, perché alle 2 di notte, Messico-Inghilterra, poi alle 21 di domani Portogallo-Spagna, forse la sfida più attesa di questi ottavi di finale, Ronaldo contro Yamal, il vecchio contro il nuovo, staremo a vedere come andrà a finire. Prosegue la musica, arriva Rari dal tacco, indovinate, dal tacco.

Dal tacco d'Italia, Rari dal tacco, 14:42, questa è Radio Z, questo è Zetagram, al 335 30 10 25, tantissimi i vostri messaggi, ad esempio Elena da Piombino che sta mangiando delle ostriche in riva al mare, beata te, attenzione alle ostriche, non esagerare perché poi sappiamo tutti come va a finire, potrebbero darvi dei piccoli problemini di stomaco. Prosegue la musica, Giovanotti e Alfa.

0: Star Walking Lil Nas X alle 14.49 su Radio Z con Matteo Lo Giudice. Già riesco ancora per una decina di minuti con voi al 335 30 10 25. Leggo un messaggio da parte di una coppia di genitori di Mantova che salutano il proprio figlio e che lo aspettano a braccia aperte, magari è in viaggio, non lo so, e lo amano tantissimo. Grazie sempre per i vostri messaggi continuati, il numero è sempre lo stesso, 335 30 10 25. La musica invece cambia, ora ci ascoltiamo Elea con la sua Non è divertente.
1: Divertente, ma non è divertente.

Elea con la sua non è divertente, 14:52 su Radio Z, Zetagram. Elea, con questo nuovo progetto ci mancava un po' e siamo felici di accoglierla e di riabbracciarla qui su Radio Z. La musica prosegue, arriva un'altra bella novità, Levante con la sua Malia.

0: E chiudiamo in bellezza con Coez e la sua Ti manca l'aria. 14:59, finisce qui Zetagram, ma non disperate perché Radio Z prosegue con voi fino alle 17. Ci sarà Angelica Elli, piccolo reminder per domani perché alle 16 sarà il nostro ospite in collettivo Z, Tedua. Mi raccomando, non perdetevelo, mi raccomando, se siete in giro scaricate la nostra app RTL 102.5 Play, gratuita. Ora vi lascio ad Angelica Elli, purtroppo o per fortuna. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 15.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Collettivo Z.
2: Eccoci tornati, avete sentito molto molto bene, benissimo, siamo in Collettivo Z, appunto la nave cambia, cioè nel senso il pilota cambia, non c'è più Matteo Lo Giudice Giadresco con la sua puntata di Zetagram, ma siamo arrivati a stare insieme per due ore con chi? Con Angelica Elli alle 15 in punto, appunto qua su Radio Z questa domenica 5 luglio. Cosa state facendo? 335 30 10 25 il nostro numero ufficiale che spero sappiate a memoria, altrimenti eccolo qua. Altri due numeri, il 266 del Digitale Terrestre e il 735 di Sky per la nostra meravigliosa radiovisione e l'applicazione che abbiamo noi completamente gratuita, attraverso la quale potete recuperare delle puntate passate, delle interviste dei vostri artisti preferiti. Si chiama RTL 102.5 Play, completamente gratuita. Beh, direi che le cose più importanti io le ho dette. Iniziamo con la musica.

The Bauza con la loro Magnetic, il trio norvegese ormai virale, hanno addirittura superato i 55 milioni di stream e 445 milioni di visualizzazioni sui social. Hanno anche annunciato la loro prima tesissima data in Italia, si terrà domenica 1 novembre al Circolo Magnolia di Milano. Intanto ci ascoltiamo Clara e San Giovanni su Zeta.

Fedez su Radio Z con la sua bella storia alle 15:10 questa domenica 5 luglio, reduci del concerto di Ultimo di ieri, ragazzi, 250.000 persone al 335 30 10 25, oltre che magari chiacchierare insieme di questo qualora foste stati a Tor Vergata. Ci scrive Sonia dalla provincia di Pisa: sono sempre qua in giardino a prendere la tintarella in attesa di festeggiare il 53esimo compleanno di mio marito Gaspare, pizzata e tiramisù in giardino. Beh, mi sembra un'ottima domenica, un ottimo programma domenicale. Tu Camarena, Baby K su Z, e noi torniamo tra poco.

Luca Macarena, Baby K, è già una hit estiva, la sua nuova canzone, alle 15:13 in rotazione su Radio Z, in Collettivo Z, la nostra puntata domenicale. Oggi appunto è un po' una giornata particolare perché si è reduci del concerto, come dicevamo prima, di Ultimo di ieri. Come state voi che avete partecipato? 250.000, siete in alto?

Blunt Swish Landry, ta Supreme qua su Radio Z in collettivo Z. E sì, ieri si è fatta la storia perché è stato un numero da record quello dei 250.000 spettatori di Ultimo, superando i 220.000 invece di Vasco Rossi che aveva fatto nel 2017. Stiamo parlando di biglietti venduti appunto a Roma Tor Vergata ieri per il concerto di Ultimo, che è arrivato in elicottero, quindi molto molto grande l'evento. Al 335 30 10 25 tra poco ascoltiamo degli audio di chi c'è stato. Anna su Z.

Rihanna con la sua White Girl Wasted, la sua nuova canzone alle 15 e 22 minuti. Ascoltiamo un audio, c'è un problema tecnico. Eccoci, eccoci. Ascoltiamo un audio, in realtà

tra poco, perché adesso purtroppo non c'è molto tempo. Comunque continuano le nostre canzoni in rotazione su Radio Z. Ci ascoltiamo Promessa, Franco 126 e Idua con la loro Ordinaria Follia. Torniamo tra pochissimo.

David Guetta e Bebe Rexha qua su Radio Z con la loro I'm Good, molto molto conosciuta, magari l'abbiamo cantata a memoria in macchina, squarciagola dal ritorno dal concerto di Ultimo, magari come ci scrive Daniel con Daniela che sono arrivati adesso a Como in macchina da Roma. Però noi abbiamo un'altra data molto importante oltre a quella che è successa ieri. Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future It's Live 2026. I primi artisti confermati sono Anna, Arti 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Mineiro, Gaia, LDA, EH7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Mr. Rain, Nait, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Quindi non vi resta soltanto che fare una cosa: acquistare immediatamente il vostro biglietto su ticketone.it. Io ve l'ho detto, vi ho avvertiti, quindi poi se va sold out non vi lamentate, mi raccomando. Ci ascoltiamo Geolier su Z, torniamo tra poco.

0: Ed era la voce di Jolie qua su Radio Z in Collettivo Z. Sentiamo le vostre invece.
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Siamo Cristian e Tiziana. Ieri siamo stati al concerto! Uno spettacolo!
0: Che bello! Grande!

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Made in Italy di Rosa Chemical qua su Radio Z, siamo in Collettivo Z, la nostra puntata non finisce qui, abbiamo ancora un bel po' di tempo insieme, ma adesso vi lascio a un breve spot pubblicitario, torno tra poco.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero,

0: Anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
2: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
2: A luglio con Skoda Summer 1000 e Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Hey!
3: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Eccoci tornati su Radio Z, appunto nel nostro programma di Collettivo Z. Prima abbiamo ascoltato Made in Italy di Rosa Chemical, che si esibirà, pensate, proprio stasera, domenica 5 luglio, nel concerto nell'area Fiera di Treviglio, nell'ambito di Revel Summer Festival, alla quinta edizione di questo festival. Chi magari ci andrà può scriverci al 335 30 10 25 come si sta preparando, se si sta appropinquando, eccetera. Magari raccontateci, ci raccontiamo insieme, ci teniamo compagnia. Intanto la nostra musica, Pienza e Mi.

0: Pienza e Mi di Sfere Basta e Fade, della loro nuova canzone qua in rotazione su Radio Z. La musica è la nostra protagonista insieme a voi al 335 30 10 25. Un messaggio vocale o scritto per tenerci un po' di compagnia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

Golden di Harry Styles qua su Radio Z in Collettivo Z, 15:49 minuti di questa nostra puntata domenicale. Harry Styles tra l'altro ha battuto un record, oltre a ultimo ieri il record di Harry Styles è stato quello di concerti a Wembley, cioè venerdì 3 luglio si è tenuto l'undicesima data del suo tour Together Together e ha battuto Taylor Swift e i Coldplay con 12 live nello stesso stadio di Londra in un anno solare. Anche lui appunto detentore di record, noi li collezioniamo qua in rotazione su Radio Z, gli artisti di record. Samurai J.

Samurai J con la sua Flamenco Paranoia qua su Radio Z in Collettivo Z. Un piccolo promemoria da parte della nostra puntata: RTL 102.5 Play è un'applicazione completamente gratuita che vi permette di riguardare tantissime cose, interviste, artisti e puntate. È POC.

0: erano le voci di Fabri Fibra e John Tile con la loro Milano Baby, della quale videoclip, canzone della quale il videoclip è stato composto da Fabri Fibra, John Tile e anche Pilar Fogliati, che lo vede un po' Pilar Fogliati come protagonista in questa città di Milano. Invece, per quanto riguarda John Tile, sarà in tour dal 18 luglio fino al 29 agosto, dove finirà questo tour iniziando a Guadagnano, finendo a Verona. Ecco, toccherà diverse città d'Italia, quindi restate connessi. Alla prossima ora. Le 16.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Futurhits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurhits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

0: let's take her back to the ball girl one time.
1: Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa con la loro Girl Next Door qua su Radio Z in Collettivo Z. Manca sempre meno al Lost American World Tour di Machine Gun Kelly, che inizierà il 14 agosto per finire il 6 settembre. Purtroppo la data italiana l'ha già fatta questo febbraio, ci accontentiamo di questo, l'abbiamo visto a Bologna, non sarà in Italia, sarà un po' sparso in giro per il mondo. Intanto continuiamo con la nostra musica in rotazione, ci ascoltiamo Gue, Tony Picconi e Shablo, Cadillac su Z. We'll be right back.

Attacchi di panico di Charlie Charles e Blanco qua su Radio Z in Collettivo Z, 16:10. Tra l'altro Blanco ad aprile è da pochi mesi uscito con il suo nuovo album che si chiama Ma, interamente dedicato alla sua mamma. Al 335 30 10 25, magari vorrei sapere da voi quale canzone dedichereste o avete dedicato anche in passato a vostra madre, una canzone che vi unisce e che vi fa pensare alla vostra cara mamma. Un album dedicato a lei inizierà il tour il 21 luglio a Palma Nova e finirà il 12 agosto a Baia Domizia. Cuore rotto di Tony Boy su Z, e torniamo tra poco.

La nuova di Tony Boy, Cuore Rotto, qua su Radio Z, in Collettivo Z, 16 e 13 minuti. Ricordo al volissimo proprio la nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play. Potete recuperare tutte le puntate che vi siete persi, le interviste persi, anche questa puntata, per vederla in radiovisione anche in giro per l'Italia. Intanto Lady Gaga e Doci.

Un augurio che noi di Radio Z vi facciamo questa domenica 5 luglio. No Stress di Marco Mengoni qua su Radio Z alle 16:19 minuti. Marco Mengoni che di recente è uscito con il suo canto d'amore insieme alla cantante Angelina Mango e adesso ha annunciato le sue nuove date a Roma il 17 ottobre e a Milano il 13 novembre. Quindi noi torniamo tra pochissimo, adesso continuiamo con i nostri artisti in rotazione, la nostra musica che è protagonista insieme a voi. 335 30 10 25, che cosa state facendo? E ci ascoltiamo Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola su Z.

agitare Coca-Cola, la nuova di Tommaso Paradiso, a cui facciamo anche tanti auguri per il suo matrimonio recente. A giugno di quest'anno si è sposato con la compagna Carolina Sansoni,

Capalbio, che per chi non conoscesse è una località di mare, quindi l'estate, il mare vanno molto d'accordo e gli facciamo tantissimi auguri. Prima stanza a destra, l'ultimo ricordo.

0: Mai una che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei. Mai una che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Radio Z, breaking news.
2: Una buona domenica da Radio Z alle 16:29 minuti. L'Italia conferma la sua vocazione di paese turistico nel primo semestre del 2026 e anzi i dati sugli arrivi mostrano un incremento delle presenze del 4,43% rispetto al 2025. Le regioni che hanno mostrato i risultati più significativi sono la Calabria, l'Umbria e il Piemonte. L'Italia è ai vertici del turismo europeo anche per quest'estate, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi ha sottolineato come il settore sia sempre più strategico. A Tor Vergata a Roma ieri il concerto da record di Ultimo davanti a 250.000 persone si è trattato del live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana. Superato il precedente primato di Vasco Rossi, siamo nella storia, così sui social il cantante a fine show. Calcio, ai mondiali Francia e Marocco hanno conquistato il passaggio ai quarti di finale, i transalpini hanno battuto 1-0 il Paraguay, i nordafricani invece hanno superato per il 3-0 il Canada. Questa sera alle 22 in campo per gli ottavi il Brasile e la Norvegia.
3: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Oltre alla canzone veramente molto bello, il videoclip di Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari, un piccolo promemoria: domani alle 16 Tedua sarà nostro ospite nel Collettivo Z settimanale. Un po' di spot e torniamo.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Eccoci tornati in Collettivo Z su Radio Z alle 16:40 minuti di questa domenica 5 luglio. Poco fa abbiamo ascoltato i Pinguini Tattici Nucleari. Non vi ho detto che torneranno insieme dal vivo negli stadi italiani nel 2027, l'anno prossimo dal 4 giugno a Bibione fino al 24 giugno a Bari. Toccheranno diverse città italiane, quindi magari preparatevi a dare un'occhiata con i biglietti, che non si sa mai finiscano molto prima. La nuova di Madame, Mama non Mama, su Z.

0: Eh sì, è la nuova di Madame, mama non mama, qua in rotazione su Radio Z nella nostra puntata domenicale di Collettivo Z alle 16:43 minuti. Ahimè, stiamo giungendo al termine, ma abbiamo ancora una quindicina di minuti, va. Così 335 30 10 25 per chiacchierare insieme quest'ultimo tempo.
1: Che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace en

0: Peaches di Justin Bieber e Cesar Gavion, qua su Radio Z in Collettivo Z, questa domenica 5 luglio, 16:49 minuti, stringe il tempo, stiamo per arrivare alla chiusura del programma, ma di Justin Bieber c'è sicuramente da dire che recentemente ha pubblicato su Egg Live from Coachella anche la parte seconda, Weekend 2, perché ha pubblicato una settimana ancora prima della pubblicazione di questa seconda la prima versione. Ovviamente memorabile il live del Coachella, quindi ne è valsa la pena farne un album. Ascoltiamo la voce di Tedua con la sua Mai su Z e torniamo tra poco.
1: RTM

0: aspettare il sole.
1: Mai di Tedua qua su Radio Z in Collettivo Z, alle 16:52 minuti. Stringe il tempo, ma è importante dire, parlare della fondazione di Soffierà, che è già attiva dal 24 giugno di quest'anno, fondata da Tedua per sostenere i ragazzi. Good Old Days su Z.

over. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Ed è Capo Plaza con la sua acqua passata a chiudere il programma di Collettivo Z alle 16:58 minuti per lasciare lo scettro alla mia amica nonché collega DJ Alma, che vi terrà compagnia per due ore di sola musica con il DJ set, il suo Radio Z Club Mix. Leggiamo un ultimo messaggio: buona domenica e buona estate a tutti sugli amici del lago, Katiuscia, Lele, Eros, Loretta e Paolo da Augusta, da Anguillara Sabazia. Chiudiamo e ci vediamo il prossimo weekend.
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Radio Z, Zeta Club, generazione futuro.
4: Zeta Club.
5: Radio Zeta Club by DJ Alma.
0: Sa, è tutto pronto per il Radio Zeta Club. Io sono Alma e vi porto fino alle 19 in due ore di sola musica. 335 30 10 25, i vostri messaggi vocali e scritti. Siamo anche al 266 del digitale terrestre e anche in streaming della nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Iniziamo con questa hit incredibile, Bob Sinclair, il rework di Fisher.

0: Dedo, Groove Generation Remix. Lucas Cat in the club.
1: Ci avete fatto divertire un sacco!
0: Wow, wow.

dalle 17 alle 19 ci sono io in console, Alma. Siamo ovviamente anche sui social. Radio Z off con una F.

Presente anche Simone da Rimini, che ci sta ascoltando in spiaggia con la nostra applicazione gratuita RTL 105 Play. Arriva lei, Katy Perry, Katy Perry. Hot and Cold, qui nel Radio Z Club. Let's go, ehi. Hey.

sono io. Musica non stop. Presente anche Manuel da Cagliari al 335 3010 25 che ci ascolto vicino al mare, che invidia.

0: qua andiamo su uno dei classici della musica latina.
1: Buona serata da Playa Mare!
2: Radio Zeta Club by DJ Alma.

0: tutti i sabati e tutte le domeniche. Abbiamo ancora un'ora di musica insieme, non scappate! Qui!
1: Radio Zeta Club by DJ Alma.
0: Sa, incominciamo la nostra seconda ora insieme del Radio Z Club. 335 3010 25, ormai le regole le sapete a memoria. Il volume è alto, a palla! È così che suona il weekend su Radio Z. Io sono Alma, fino alle 19, solo musica, let's go! Apriamo la nostra seconda ora con la mia traccia, Bailando. E Fabien Pizarro con me, vamos!

Penope, Serena Brancale, i The Colors e i produttori italiani Mack and Cremon qui nel Radio Z Club.

E ciao Radio Z, un saluto ad Alberto e a tutti i ragazzi del Giallo Dolce che in questo momento vi sta ascoltando. Ciao ragazzi,

0: Abbiamo ancora una mezz'ora di musica insieme qui nel Radio Z Club. Siamo al 266 del Digitale Terrestre. I vostri messaggi, la vostra energia al 335 3010 25. Ma non è mica finita, eh? No, no!
1: Yo, yo, you're listening to
2: Radio Z Club by DJ Alma.
0: Il Radio Z Club continua qui su Radio Z. Io sono Alma, fino alle 19 ci sono io in console. Solo buona musica. I vostri messaggi al 335 3010 25. Presente Chiara da Lucca, mentre sta tornando da una giornata alle Terme, ascolta il Radio Z Club. Partiamo così.

Buon pomeriggio, sono Rossi da Mattina Franca. Partiamo da Mattina Franca per andare in Basilicata, al paese del mio compagno. Siamo nella zona di Taranto in questo momento.

Grazie mille per la vostra energia al 335 3010 25. Io sono Alma, vi ho fatto compagnia fino ad ora. Ora c'è Luigi Santarelli con voi. Noi ci vediamo settimana prossima, sempre alla stessa identica ora.

0: per cambiare tutto. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro. Generazione.
1: Sono le 7:02.
2: Aperizeta.
1: Dai, forza. Ragazzi, ma ascoltare il Radio Z Club in cuffia è un'esperienza, posso dirlo, ultrasensoriale. Ancora meglio che ascoltarla in radio, anche se già così ci pompa, ci casa. Grazie DJ Alma, e ti seguiremo, ti stiamo seguendo in giro per l'Italia con le tante date che stiamo portando in giro insieme anche alla nostra Melia e non solo. Intanto buona serata da Radio Z, da me Luigi Santarelli. Muah! Un bacio a tutti voi che come sempre, e per questo vi ringraziamo, ci state seguendo anche oggi, anche questa sera in radio, ovviamente in radiovisione, canale 266 dalla vostra TV. Se ci seguite su Sky, il canale, lo sapete, è il 735, poi siamo sempre in streaming su RTL 102.5 Play. Questa è Radio Z e questa è la Perizeta. Perché la Perizeta? Perché è ora dell'aperitivo. Anzi, questa sera che ne dite di uno spritz un po' diverso dal solito? Io ho scoperto limoncè aperitivo, il nuovo ingrediente per uno spritz fresco e diverso dal solito, perfetto per l'estate e tra l'altro vincitore di prodotto dell'anno 2026 in una ricerca condotta su oltre 12.000 consumatori italiani. Grazie anche agli amici di Limoncè che questa sera e in questi giorni ci stanno accompagnando. Noi siamo insieme fino alle 21, sempre in diretta, lo sapete come piace a noi. I vostri messaggi li leggo, li leggiamo al 335 3010 25.
3: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

Siamo partiti direi col piede giusto con Splinter Cell, la canzone di Jimmy Nairo. Ci sarà anche lui al Future Hits Live, l'abbiamo annunciato tra i primissimi nomi confermati al momento per il 2 di settembre, la data ormai la sapete perché sono settimane che ne parliamo. Il Radio Z Future Hits Live è il nostro concerto, il concerto di Radio Z, che è anche quello con cui chiudiamo idealmente l'estate. Lo faremo anche quest'anno, come sempre, insieme a voi. I biglietti sono su ticketone.it, quelli che sono rimasti, ma poi avremo modo di parlarne ancora nel corso della serata. Jimmy Nairo è italo-brasiliano, qui invece abbiamo influenze un po' francese. Ci piace spaziare sempre in giro per il mondo. E senti com'è il sound, sentilo, sentilo.

Gaia su Z con Chiamo Io, Chiami Tu. Questa è Radio Z, 19:12, sono le 7:15, Gaia in tour. Tra l'altro leggevo che il 14 luglio sarà a Varallo Sesia. Dovrebbero fischiare le orecchie alla mia amica Barbara, che ci chiama proprio dalla Valsesia, una bellissima valle che spero insomma di visitare a breve. Detto ciò, sarà una serata ricca di sport, parecchio, perché tra pochi minuti, circa un quarto d'ora, scende in campo a Wimbledon Jannik Sinner. Poco fa Charles Leclerc ha conquistato il Gran Premio di Silverstone, quindi bella giornata di sport che seguiremo. Subito dopo Amélie, non è Francesco. Lui non te...

Allora, forse chi non è romano può capire queste mie parole un po' meno. Adesso parlerò un po' di me, il capo si arrabbierà, ma chi se ne frega. Qualche anno fa, quando uscì La musica non c'è di Coez, era il 2017, io giravo per Roma la sera con lo scooter di notte con questa canzone nelle orecchie. E per un romano, girare con qualsiasi canzone di Coez, per carità, anche Le luci della città, ma girare con La musica non c'è di notte a Roma è un'emozione che bisogna provare almeno una volta nella vita. E ripeto, chi non è romano forse questa emozione se la vive in maniera meno speciale, però per carità poi ogni città ha le sue canzoni, è come anche per chi è un po' meno giovane girare la sera a Milano con luci a San Siro di Vecchioni, è la stessa emozione io immagino, quindi bello, bello, bello. Grazie Coez per le perle che ci hai regalato e grazie Roma perché ci regali questi talenti sulla scia ovviamente del concertone, non quello del primo maggio, quello di ultimo del 4 luglio, altra data che ci ricorderemo per un bel po'. Bel successo, sto scrollando su Instagram i video delle centinaia, migliaia di persone che erano lì ieri sera. Intanto Tame Impala e Jenny con Dracula.

Spectacular Dracula, la U è quella di Uber, vi ricordate? Rezzonico, Gervasoni, Aldo, Giovanni e Giacomo. Sto parlando un po' come un anziano, stasera ho delle reference un po' vecchie, però va bene così, dai. Allora, 19:25, questo è Radio Z, Serena Brancale, Levante, Delia.

È la vita paranoia, quella di Gazzelle su Z. Intanto si sono fatte le 7:30, breve scenderà in campo Jannik Sinner a Wimbledon. È stato un inizio per lui di torneo non semplicissimo, era sembrato a un certo punto che potesse uscire all'inizio, poi chiaramente insomma ci ricordiamo che è il numero uno. Sarà in campo contro il giapponese Mochizuki. In realtà adesso hanno spostato, perché sapete che gli orari del tennis sono sempre not before, quindi non prima delle 7:30 al momento l'orario d'inizio, dato per le 8:10, quindi qualche minuto ce l'abbiamo ancora. Domenica 5 di luglio, questa è la Perizzeta, 5 di luglio, quindi mancano meno di due mesi al 2 di settembre, Arena di Verona, Radio Z Future Hits Live. Ne parlavamo, ma ne sono settimane che ne parliamo e vi abbiamo raccontato già i primi artisti confermati: Anna, Artifive, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Neyro, Gaia, LDH7, Lorenzo Salvetti, Merck & Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, sono tantissimi, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Questi, considerate, lo sapete, sono i primi, solo i primi che abbiamo annunciato. Per essere con noi, lo sapete, ticketone.it, trovate i biglietti che ancora sono rimasti. Mercoledì 2 di settembre ci vediamo all'Arena di Verona per il Future Hits Live di Radio Z, per chiudere insieme a voi, come ogni anno, come da tradizione, l'estate. Allora, sentite il ritmo in basso, arriva Dalian Adder insieme a 54 Ultra, Talk to You.

0: Quest'amore è un kumite. Se lo dice Salmo, io mi fido. 8-20, questa è Radio Z, questa è la Peri Z, io sono Luigi Santarelli. Intanto un bacio a tutti quelli che sono in macchina di rientro, spero da un weekend rilassante o di lavoro, insomma, quale che sia stato per voi. Allora, un consiglio, se state organizzando un aperitivo con gli amici e volete qualcosa di, magari, non lo so, originale, fresco, colorato, allora sentite questa ricetta fatta con limoncè aperitivo. Tanto ghiaccio, e questo ci siamo, 3 parti di prosecco, 2 parti di limoncè aperitivo, 1 parte di soda e per finire una fettina di limone fresco. È lo spritz limoncè, provatelo! Limoncè aperitivo è vincitore di prodotto dell'anno 2026 in una ricerca condotta, pensate, su oltre 12.000 consumatori italiani. E scusate se è poco.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Allora, come andata, racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
7: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
8: devi andare su deghi.it.
9: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
10: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi devi cucinare per 16.
9: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare. Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Sì, ci siamo, dai, sono le 8:15, nel frattempo è domenica 5 di luglio, come dice una mia cara amica, anche giugno, so, siamo levato, molto bene, dai, avanziamo a grandi passi verso il Ferragosto, non so se voi abbiate già dei programmi, io sto tentando con il mio gruppo di amici di organizzare il Ferragosto. Sapete quando si crea il gruppo WhatsApp, c'è l'intenzione, tutti quanti dicono sì, io ci sono, sì, va bene, ma... passano le settimane, nessuno organizza. Se tutto va bene, si organizza last minute pagando il triplo di quanto avresti pagato organizzandoti prima. Però, ragazzi, va bene così, per carità. Allora, la base che sentite in sottofondo è quella di... lo chiamavano Big Five, ma lui è Artie Five. La sua nuova canzone, eccola, si intitola Sweat Music.

Io, sempre per voler fare servizio pubblico, ricordo che, per chi ci sta seguendo solo in radio, il videoclip della canzone Swag Music di Artify5 è quello con la più alta concentrazione di fondo schiena, credo, dell'attuale palinsesto di Radio Z. Poi lo dico come sempre per fare informazione. 8:15, prosegue la Perizzetta. Allora, torna la Niña, la conosciamo perché ormai è in rotazione già da un po' di tempo. Lei è giovanissima, del 91, laureata in storia e filosofia con anche un master. Perché lo dico? Perché l'arte, lo studio e l'università si possono conciliare. Lei ce lo insegna.

0: sulle mani, io cerco di scimmiottare un po' di J Alma, ma lei lo sa fare, io non lo so fare, vabbè, poi piano piano imparerò. Non ci sono più gli sgiochi di una volta, purtroppo o per fortuna, lasciamo perdere. Ne arriva uno adesso che invece lo sa fare, perché Gabri Ponte pochi giorni fa ha riempito ancora una volta San Siro, e ancora una volta noi con la grande famiglia di RTL 102.5 c'eravamo, ed è stata un'altra serata assurda, ha fatto venire giù letteralmente San Siro, visto che sapete che sono mesi che si parla di demolire lo stadio, non servono gli esplosivi, gli ingegneri, le gru, basta una serata di quelle toste di Gabri Ponte che viene giù. Qui con Jovanotti, questa è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

E le immagini che avete visto sono proprio della serata a San Siro, Gabri Ponte e Jovanotti con DNA. A proposito, se non lo state facendo, potete continuare a seguirci anche in radiovisione, canale 266 della vostra TV, 735 se ci seguite su Sky.

0: Anna su Z con 30 gradi. Era l'estate del 2024, la canzone era In Vera Baddy, che è stato il suo primo album, tra l'altro l'album più venduto tra tutti gli artisti esordienti di quell'anno, cioè quelli che erano alla pubblicazione del loro primo album, e 30 gradi fu un po' la hit di quell'estate. Conosco persone, per dire, che ce l'hanno avuta o ce l'hanno ancora, questo non lo so, come suoneria del cellulare, per dire quanto poi è rimasta. Allora, questa è Radio Z, questa è La Perizeta, state con noi, a tra poco. Sono le 8.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

La nuova di Shiva con Geolier si intitola Bad, Bad, Bad. Sono le 8:04. In questo momento siamo in diretta, lo siamo sempre, come piace a noi. Quindi grazie perché ci state seguendo anche, vi leggo via messaggio, via app. La nostra app ufficiale è quella di RTL 102.5 Play, che racchiude tutto il mondo della grande famiglia di RTL 102.5, Radio Z, Radio Freccia. C'è anche il link al nostro nuovo store online ufficiale. Trovate tutti i nostri prodotti, se vi va, come regalo per l'estate. Intanto, Fred De Palma, Anita e Emi Schilla.

0: È la paprika, quella di Gali. 8 e 10, è quasi in campo Jannik Sinner a Wimbledon contro il giapponese. Oh, tra l'altro, scusatemi, ma non so se sta accadendo anche a voi di imparare i nomi di tanti giocatori che prima altrimenti non avremmo mai conosciuto. Insomma, io sono contento, adesso lo dico col massimo rispetto, di aver imparato il nome di Mochizuki. Grande giocatore giapponese, sono molto contento. Io, da buon italiano quale sono, vi farò un grande commento tennistico come fossi Paolo Pacchioni, come fossi un esperto, cosa che invece non so. Oggi ho visto il Gran Premio di Formula 1, quindi so che ha vinto Leclerc, ma vi posso fare un'analisi perfetta. Non ne so nulla, ma essendo italiano sono un esperto anche su questo. Vabbè, poi magari ci torniamo. Intanto 22 Simba.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate e mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti, quindi voglio quel monogram lì.

La collab è tra 22 Simba e Gue, si chiama Arricchiti la canzone. Tra l'altro un bel testo, se l'avete seguito. Poi racconta la storia di tanti artisti di questo tipo che hanno comunque avuto un minimo di origini comuni, no? Nel senso, raccontano nelle canzoni di come, la semplifico molto, dal nulla sono arrivati a conquistare ciò che volevano. Poi pensatela come volete, però se il messaggio di questo tipo è veicolato in maniera positiva, per me è un bel messaggio, quindi bene hanno fatto.

Viva i carboidrati! Grazie Santo Tananai per avercelo ricordato, e chi se ne frega se quella è delle calorie, le cose, aumenti di peso e la dieta, ma basta, ma lasciateci in pace. Oh, se sono problemi di salute è un altro conto, per carità, altrimenti lasciateci in pace e lasciateci vivere in un belle piatte maccarone. Oh, adesso l'ho detto, devo fare questa intemerata assolutamente inutile, l'ho fatta. Sono le 8:20, questa è Radio Z, questa è la Perizeta che prosegue tra poco in campo, lo aspettiamo a minuti, Yannick Sinner da Wimbledon. Prima liberato Mahmood con Into Street.

0: Liberato e Mahmood con Into Street. Sono le 20:23, siamo in diretta, questa è Radio Z. Vi parlavo prima del Future Hits Live del 2 di settembre all'Arena di Verona. Tra l'altro lo sapete che anche quest'anno ci piace rinnovare una bella tradizione. Chiediamo a voi quali sono gli artisti che vorreste vedere sul palco. Potete esprimere la vostra preferenza. Come fare? Sulla nostra app ufficiale, se non l'avete scaricato fatelo, è gratuita, si chiama RTL 102.5 Play. Avete tempo fino al 31 di luglio, quindi c'è tutto il mese, per esprimere la vostra preferenza. L'artista che vorreste vedere sul palco del Future Hits Live il 2 di settembre a Verona.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Radio Z, Breaking News.
1: In apertura agli esteri, nuova minaccia da parte della Russia ai paesi che sostengono l'Ucraina. Questa volta la minaccia è esplicita e prende di mira la Polonia, che dice la Russia farebbe bene riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni a Kiev. Ancora agli esteri, andiamo negli Stati Uniti, dove ieri si sono tenute le celebrazioni per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Non c'è nulla che gli americani non possano fare, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Trump. Alla fine dell'intervento, grande spettacolo pirotecnico con 850.000 fuochi d'artificio. Siamo allo sport, partiamo dalla Formula 1, perché oggi Charles Leclerc ha vinto a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna. Il monegasco torna a trionfare dopo quasi due anni, precedendo George Russell e Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Sfortunato Antonelli fuori dai punti per un problema, una sospensione. Intanto per il tennis è in corso il match tra Jannik Sinner e lo giapponese Mochizuki. Al momento il punteggio è di 1-1 al primo set. Non c'è altro, ora le previsioni del tempo.
0: Meteo Z.

Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende un avvio di settimana caratterizzato dal caldo che tornerà a farsi sentire soprattutto al centro-nord e in Sardegna, con locali punte di 36 gradi, clima già molto mite al primo mattino. Il tutto in un contesto assolato, con solo dei fenomeni da segnalare sull'Appennino, specie centro-meridionale. Ma

0: Sfera e Basta e Diplo con Hollywood. 9-20, questa è Radio Z. In questo momento Jannik Sinner porta a casa il terzo game, 3-1 a Wimbledon sul giapponese Mochizuki, secondo ace per lui.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: La musica romantica
9: porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

9:20, vi ricordo l'orario perché su Radio Z siamo sempre in diretta. La Peri Z prosegue con me, Luigi Santarelli. Vi raccontavo degli ottavi di finale di Wimbledon. In questo momento Jannik Sinner conduce 3-1 sul giapponese Muikachi. Tra l'altro considerate che domani giocherà anche Flavio Cobolli, sempre agli ottavi di finale, contro l'australiano De Minaur. In questo momento Mochizuki, pardon, il cognome del giapponese, conduce, ha appena vinto il secondo game, quindi 3-2.

Dopo il Festival di Sanremo è stata un'onda inarrestabile, quella di Safe, che in realtà sta continuando anche per quest'estate, quindi siamo contenti e siamo anche curiosi di vedere se oltre a questa, che è un po' la sua hit estiva, dropperà, come dicono i giovani, quindi non parlo per me, per carità, però insomma se tirerà fuori qualche altra hit, chissà, già quest'estate. 9:15, buona domenica 5 di luglio, questa è Radio Z, questa è la Periz, ancora avanti Jannik Sinner 3-2 su Mochizuki a Wimbledon, 40-30 in questo momento per l'Alto Atesino, che conquista in questo istante il quarto game, 4-2 avanti Jannik.

Ancora un aggiornamento da Wimbledon, continua a condurre Jannik Sinner sul giapponese Mochizuki 5-3 in questo momento sull'erba di Wimbledon. Un aggiornamento veloce anche dagli altri campi, perché il polacco Hurkacz domina 2-1 sul tedesco Struff. Sull'altro campo invece parità 2-2 tra il canadese Ogier Aliassime e lo spagnolo Davidovich Fokina. Bella domenica di sport, come detto, ricordando anche la vittoria di Leclerc. Poi questa sera ci saranno anche i mondiali, che come sempre seguiremo in diretta anche con la grande famiglia di RTL 102.5 alle 22, Brasile-Norvegia. Io l'ho sentito, non

0: questa è una bella pernacchia che J-Ax manda a tutti quelli che dicono che il country è roba da vecchi. Sei d'accordo, Riccardo?
1: Sì,
0: Castiglione?
1: Però Luigi sei cambiato da questi versi.
0: Lo so. Eri un buon Brunello, va bene. Riccardo Castiglioni resta con voi nel momento in cui Jannik Sinner ha conquistato il primo set a Wimbledon contro il giapponese Mochizuki. La partita prosegue alle 22 mondiali. Io ringrazio tutti voi e ringrazio Limoncè. Aperitivo, il nuovo ingrediente realizzato con il 100% di limoni siciliani, creato proprio per fare uno spritz originale, dissetante, fresco e soprattutto giallo come il sole della Sicilia. Vi ricordo la ricetta: 3 parti di prosecco, 2 parti di limoncello aperitivo, 1 parte di soda e poi ovviamente una fettina di limone fresco. Ah, limoncello aperitivo è vincitore di prodotto dell'anno 2026 in una ricerca condotta su oltre 12.000 consumatori italiani. Così ci salutiamo, state con Z, da Luigi Santarelli un bacio. Muah.

0: Pochi secondi alle 21.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
2: Fattore Z.
0: E sono contento di conoscere questa altra anima di Luigi Santarelli, che quindi è molto versatile, perché spazia, è versatile appunto dalla serietà all'ironia. Anche questo verso con il quale ha annunciato J-Ax poco fa su Radio Z mi fa piacere, un po' come Irama, come Filippo Irama, che alterna canzoni estremamente profonde, intime, empatiche, con anche arrangiamenti orchestrali, a canzoni decisamente più immediate, più leggere, perfette per la stagione estiva. Non ho citato a caso Irama, perché è qui con noi tra pochissimo. È una delle prime canzoni, anzi la prima canzone del Fattore Z, con me Riccardo Castiglioni. Grazie di cuore a tutte e a tutti per essere con noi, con me fino a mezzanotte, anche in Radiovisione, qualora desideriate fare questa esperienza. 266 del

E ha firmato anche la canzone di quest'estate, Cabana e Rama su Radio Z. Filippo, 4 minuti dopo le 21, ben ritrovati nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. Anche in questa domenica sera 5 luglio iniziano ad arrivare i vostri messaggi scritti al 335 30 10 25. Vi ricordo che passano anche in radiovisione, quindi un motivo in più per interagire salutando qualcuno, raccontando se vi va la vostra domenica sera. Intanto settembre con questa canzone dal titolo Due settimane.

Paul Russell su Radio Z 21.9. Ben ritrovati nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. Lui è un rapper statunitense, classe 1997, alla mia età. Siamo coetanei, io e Paul Russell. Bene. Esperienze però diverse le nostre. Adesso un'altra grandissima artista apprezzatissima su Radio Z. Sto parlando di Gaia. In questo momento è impegnatissima anche nei live e in quasi tutte le sue esibizioni dal vivo sta portando proprio questa canzone che stiamo per ascoltare. Il titolo è Bossa Nostra, una canzone molto bella che fa emergere le qualità vocali della cantante. Eccola qui, Gaia.

0: Gaia, Bossa Nostra su Radio Z, voi siete nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni, lei che è cantante ovviamente, si capisce, si sente dalle canzoni, ma è anche ballerina e quindi ogni singolo di Gaia è spesso e volentieri accompagnato da una coreografia che diventa parte non soltanto del videoclip, e noi sui videoclip siamo fortissimi, Radio Visione 266 del digitale, ma anche nei live, diventa proprio una parte ballata da lei e dai fan. Adesso Night con Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Bella questa collaborazione, risale al 2023, Mr. Rain con San Giovanni su Radio Z, la fine del mondo, 21:20, buona serata da Riccardo Castiglioni, benvenuti se siete nuovi in quello che è il team Radio Z, fatto di canzoni, di emozioni e anche di radiovisione, 266 del digitale, è fatto anche di attualità sportiva perché alle 22 daremo qualche aggiornamento sulla partita dei mondiali, l'ottavo di finale forse più interessante in programma. Quello tra Brasile e Norvegia, con credo un 50% di possibilità per entrambe di qualificarsi. Credo che questa sarà una partita molto molto equilibrata. Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari.

0: stesso universo.
1: Parole diverse ma stesso universo. Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari su Radio Z 21 e 23. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Siete con me nel team Radio Z, dove ritroviamo anche Federica Abbate, che è spesso anche autrice, però è cantautrice. Questa la canta lei. È una novità. Superman.

Stay, The Kid LAROI con Justin Bieber su Radio Z 21:29, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, torna che cosa? Radio Z Futurize Live 2026, i primi artisti confermati sono Anna, Artifive, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Mineiro, Gaia, LDH7, Lorenzo Salvetti, Merck and Cremont, Miss Rain, Knight, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dall'Attacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22, Simba. Acquista quindi subito adesso il tuo biglietto su ticketone.it, perché sapete che sarà una festa assurda, una festa clamorosa che va un po' a chiudere l'estate, ma non a chiudere la musica, perché quella è ciclica, non si ferma mai, quindi si chiude un capitolo a livello di stagione e se ne apre un altro a livello musicale. Mamma mia, che bella frase, la devo suggerire questa. Merck and Cremont, Partenope.

0: Ciccherie, Madame, su Radio Z alle 21.36. Lei è stata protagonista qualche giorno fa al Castello di Legnano, un concerto a Rugby Sound Festival, una kermesse. Brava Madame!
1: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua!
1: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe, beh, carine queste.

0: queste.
1: Carine quelle, eh?
0: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
1: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
0: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Ale, ale, ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni e voi siete parte del team Radio Z con me fino a mezzanotte, 21.38, ciao Radio Z, siamo bloccati in autostrada, posto a rientro dal mare, un saluto anche al piccolo Edo, il bimbo di 3 anni, vedrai che quella canzone lì passa, perché passa spessissimo anche nel Fattore Z, quindi restate connessi con noi per i vostri messaggi scritti, 335-30-10-25, intanto Cattive Abitudini, Mace, insieme a Salmo e Colapesce.

Quelle cattive abitudini che non riusciamo a toglierci di dosso. Mace con Salmo e con la pesce, cattive abitudini appunto su Radio Z, 21:42. Questo è il team Radio Z, sono Riccardo Castiglioni, vi accompagno fino a mezzanotte e tra un quarto d'ora circa, alle 22 nello specifico, cominceranno gli ottavi di finale, quelli dei mondiali tra Brasile e Norvegia, e sarà una partita davvero stellare, ricca di emozioni, senza dubbio.

Questo omaggio a Laura Pausini, con riferimento evidente alla solitudine nella canzone della Pausini, però questa è Parole Vuote, Tedua con Capo Plaza nel Fattore Z di Radio Z. E voi dove siete? Siete nel team Radio Z a livello radiofonico. Poi molti sono in autostrada, ci sono varie code, rientri dal mare, leggo tanti messaggi al 335 30 10 25. Un saluto appunto a Matteo, Massimiliano, Margherita, Matilde, Lavinia, tutti insieme nella stessa auto siete? Cos'è? Un pulmino? Grazie, grazie mille. Allora, scuola genovese adesso, scuola genovese per questo artista Andrea, ormai io li chiamo per nome, sto parlando di Brescia con questa canzone, Da Dio.

0: E suona anche Brescia su Radio Z da Dio 21:52. Adesso una canzone che ha la forza, la capacità, la qualità di mescolare due piani completamente diversi: il piano materiale, quello empirico, concreto, con quello astratto, ideale, spirituale. Mi riferisco alla canzone di Achille Lauro. Fa questo: Comuni immortali.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Of Beginning su Radio Z nel Fattore Z. Invece sono terminati gli inni nazionali, quindi sono stati eseguiti prima quello del Brasile, poi quello della Norvegia, e tra qualche istante comincia questo ottavo di finale per quel che concerne i mondiali Brasile-Norvegia, una partita che naturalmente seguiremo attraverso qualche aggiornamento, qualora ci siano situazioni interessanti da segnalare sarà mia premura a fornirvi le indicazioni necessarie. Pochi secondi alle 22.
1: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

tanto. Rari dal tacco con Dal Tacco su Radio Z, 2 minuti dopo le 22. Buona serata da Riccardo Castiglioni, ben ritrovati nel team Radio Z. E lo sapete che Rari dal Tacco sarà tra i protagonisti del Radio Z Future Hits Live 2026 e tra gli artisti confermati. Parlo dell'evento di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, appunto Radio Z Future Hits Live 2026. Acquista il tuo biglietto quindi su ticketone.it. La canzone dell'estate di Francesco Gabbani su Radio Z, Summer Funk.

0: Black Eyed Peas, Ozuna, Mamacita su Radio Z, 9 minuti dopo le 22. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Benvenuti nel team Radio Z, anche Radiovisione 266 del digitale. Scrive Luca 335 3010 25. Brasile Norvegia è una finale anticipata perché l'ho annunciata effettivamente come una partita stellare. Effettivamente già dai primi minuti è così, con un gol annullato alla Norvegia, e devo dire la verità, fare la partita in questo momento è proprio la Norvegia. 10 minuti, 9 minuti e 47 secondi è comunque iniziata da questa tempistica, 0-0 con un gol annullato appunto alla Norvegia.
1: Divertente,

E le ha su Radio Z, non è divertente, questo è il titolo della canzone, una novità, 22:12, di nuovo buona serata da Riccardo Castiglioni. C'è un check in corso perché è possibile calcio di rigore tra Brasile e Norvegia, una partita che si è accesa dai primissimi momenti. Intanto faccia nuvola, portami a ballare in primavera.

E sicuramente ciao suona meglio di addio Arcomi, partire da te su Radio Z 2220. Benvenuti nel team Radio Z con me Riccardo Castiglioni. Ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Quali artisti vorresti vedere sul palco? Vai su RTL 102.5 Play fino al 31 luglio, puoi esprimere la tua preferenza. Ci vediamo ovviamente mercoledì 2 settembre. E intanto, a proposito di Norvegia, perché stiamo seguendo anche Brasile-Norvegia per i mondiali, ha sbagliato un calcio di rigore il Brasile. Loro sono norvegesi, un trio diventato viralissimo anche in Italia, di Bosa, con questo brano Magnetic.

0: Magnetic di Bosa su Radio Z 22-23. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Adesso ascoltiamo Eddie Brock con Bel Venerdì, lui che è diventato veramente viralissimo con Non è mica te, con quella frase: lei è bellissima ma non è te, lei è bellissima ma non è mica te. E noi nel Fattore Z a lungo ci siamo interrogati sulla frase, cioè se fosse positiva o negativa nei confronti di una fidanzata da parte di un fidanzato, cioè quella frase: lei è bellissima ma non è te, è una frase positiva da parte di un ragazzo o una ragazza o no? Ne abbiamo parlato a lungo, però l'ascoltiamo con un'altra canzone, Bel Venerdì, Eddie Brock.
1: Notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: Radio Z, Breaking News.
1: La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita. Questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, considerando, sostiene il Cremlino, che fornisce droni all'Ucraina. Intanto hacker russi hanno rubato credenziali di accesso di funzionari del governo britannico, scrive il Telegraph, sottolineando che rivendute sul dark web fruttano fino a $60,000. E a Milano non è più in pericolo di vita il 55enne accoltellato ieri mattina da uno sconosciuto in un bar, attualmente ricoverato all'ospedale Niguarda. La procura di Milano contesta a Lamin Seydilli, il suo aggressore 22enne, il tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, avrebbe detto alla polizia dopo il fermo. Se è così non esca più dal carcere, commenta il leader della Lega e vice premier Salvini. Al volo il risultato di Brasile-Norvegia 0-0, 31esimo minuto. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende un avvio di settimana caratterizzato dal caldo che tornerà a farsi sentire soprattutto al centro-nord e in Sardegna, con locali punte di 36 gradi, clima già molto mite al primo mattino. Il tutto in un contesto assolato, con solo dei fenomeni da segnalare sull'Appennino, specie centro-meridionale. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Cuca Macarena, la canzone dell'estate firmata da Baby K su Radio Z 22:35. Vi ricordo che siamo anche Radiovisione 266 del digitale, sottofondo sonoro ma anche visivo di tantissime attività commerciali attive, in particolare in estate: gelaterie, ristoranti, bar, lidi, palestre. Siamo sottofondo sonoro con la musica ma anche visivo con i videoclip delle canzoni ma anche i volti dei conduttori. Questa è un po' la forza della Radiovisione, che dà volto alle voci. 266 del digitale per la vostra preferita, quella di Radio Z.

Non lo sai, canzone di Shiva su Radio Z alle 22.41. Di nuovo buona serata da Riccardo Castiglioni. Buona domenica sera a tutte e tutti. Benvenuti nel team Radio Z. La canzone di Shiva parla di un amore finito e del ricordo di quest'amore, della volontà di recuperarlo, che è un tema classico esplorato molto dalla storia della musica italiana, insomma. Allora, vediamo quello che accade ai mondiali. Brasile 0, Norvegia 0, 41esimo minuto. Partita equilibrata. Poco fa anche una quasi occasione per Haaland, però nessun pericolo per la porta difesa da Alisson, quindi tutto fermo sullo 0-0. Una partita che anche qualche ascoltatore ha definito una finale anticipata. Luca lo ha scritto prima al 335 30 10 25. Arriva Anna nel Fattore Z.

Anche Anna con tutta la sua energia nel team Radio Z 2244. Un saluto a Martina da Como, è arrivata come sempre con una foto nei messaggi 335 30 10 25, la foto con la radiovisione, il nostro 266 del digitale del suo bar in centro a Como. Lei ogni sabato, ogni domenica mi manda la foto per testimoniare l'ascolto da parte sua e di tutti i commensali. Grazie Martina, grazie mille.

Di cosa parla questa canzone di Gazzelle Destri su Radio Z? Della fine, anche questa, della fine di una relazione, della fine di una storia d'amore importante, e i Destri sono un po' la metafora dei colpi emotivi subiti dopo la rottura. Bella, l'abbiamo ritrovata nel Fattore Z alle 22.50, sta per terminare anche il primo tempo, ha dato l'arbitro 6 minuti di recupero, però si stanno esaurendo. Brasile e Norvegia 0-0, partita fondamentale per gli ottavi di finale, come molti hanno detto, è stata anche interpretata come una possibile finale anticipata, magari questa è un po' un'esagerazione, non lo so, vedremo. Intanto Geolier.

Anche Geolier nella domenica sera di Radio Z. Benvenuti, ben ritrovati nel team Radio Z con me, Riccardo. Adesso un omaggio a Vasco Rossi. L'omaggio è realizzato da Nerissima Serpe con Fritu, con il brano Ridere di te, versione 2026. Quindi tiene lo stesso titolo del celebre brano di Vasco Rossi, appunto Ridere di te. Però la versione 2026, l'omaggio di Nerissima Serpe.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto qua.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

Ernia con Super Classico dal 2020 su Radio Z. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Prima Nerissima Serpe con Free Tu, l'omaggio a Vasco Rossi in Ridere di te versione 2026. E capita sempre con più frequenza, questa cosa la trovo estremamente positiva, che artisti della generazione Z, rappresentanti della generazione Z, omaggino capisaldi, colonne portanti della musica italiana. È successo anche in altre occasioni, noi li abbiamo trasmessi qui in radio. Pochi istanti alle 23:00.

Fade, Sfera e Basta su Radio Z, 2 minuti dopo le 23. Buona serata di nuovo da Riccardo Castiglioni, siete parte con me del team Radio Z. Saluto Federico e Margherita da Premosello, quindi zona Verbania, credo.

Stelle, il brano di Fabri Fibra con Maurizio Carucci. Torniamo al 2022, sono 9 minuti dopo le 23 in questa domenica sera 5 luglio. Grazie per essere con noi, con me Riccardo Castiglioni. Fino alla mezzanotte, ancora 50 minuti, sta per ricominciare anche il secondo tempo di Brasile-Norvegia, ottavo di finale dei mondiali. Una partita che è stata anche definita da qualche ascoltatore, da Luca, nello specifico una possibile finale anticipata. E devo dire che la partita è decisamente equilibrata. C'è stato un gol annullato alla Norvegia e poi un rigore sbagliato dal Brasile, parato dal portiere norvegese. Noi però pensiamo non soltanto allo sport, ma soprattutto alla musica, e quindi stiamo per ascoltare uno dei protagonisti di questo 2026, ovviamente lui, Samurai J, Flamenco, Paranoia. Allez.

Che sound, ci piace su Radio Z, Flamenco Paranoia, canzone di Samurai J, 23:12. Questo ragazzo ha veramente avuto un exploit incredibile negli ultimi mesi, abbiamo imparato a conoscerlo bene, ad apprezzarlo ancora di più e sono certo che diventerà uno dei protagonisti del prossimo futuro della musica italiana e siamo contenti, insomma, di trasmetterlo qui nel Fattore Z, anche Fra Quintale, aranciata.

0: E torniamo al 2023, lo facciamo volentieri con questa bella canzone di Angelina Mango, La Noia. Lei la stiamo ascoltando però in queste ultime settimane anche con una novità che è una collaborazione, Canto d'Amore, la canzone appunto di Angelina Mango con chi? Con chi? Con Marco Mengoni. E devo dire che la combinazione, l'intersezione delle due voci è qualcosa di incredibile, qualcosa di clamoroso, un brano che va molto qui su Radio Z e anche nel Fattore Z. Adesso Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

MGK, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa su Radio Z 23:23. Ben ritrovati nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni, e adesso una delle protagoniste della musica italiana. Sto parlando di Annalisa, la ritroviamo con la sua canzone estiva. Eccola.

Blanco con Ladro di Fiori su Radio Z alle 23.30 con tutto il suo pathos. Pathos nella voce che emerge soprattutto nella collaborazione con Giorgia nella canzone del Festival di Sanremo di Giorgia, La cura per me. Esiste una versione proprio con Blanco cantata insieme, dove c'è da un lato la voce molto armonica, melodica, quella che conosciamo benissimo di Giorgia, e poi c'è quella di Blanco che ha un'interpretazione estremamente emotiva, empatica, piena di pathos, ed è quindi una caratteristica, insomma, nel generare, nel richiamare più che generare la sofferenza, il concetto di sofferenza che è insito anche in quella canzone lì. Adesso Cuore rotto, Tony Boy.

tutta la malinconia di Tony Boy su Radio Z, cuore rotto, 23:32, di nuovo ben ritrovati nel team Radio Z con me Riccardo Castiglioni. 70° minuto tra Brasile e Norvegia, però il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0, devo dire la verità.

Negli ultimi minuti la partita si è accesa, occasioni da una parte e dall'altra, naturalmente sono momenti decisivi e anche i cambi degli allenatori possono risultare davvero decisivi per l'esito finale. Sombra!

Cartoni animati, canzone di Ross Villain su Radio Z 23:39. Buona domenica sera a tutte e tutti da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Sempre 0-0 tra Brasile e Norvegia, 76esimo minuto. E adesso stiamo per ascoltare l'ultima fatica musicale di Tommaso Paradiso. Tommy Paradise è tornato con un brano proprio in pieno stile che è estremamente riconoscibile, il suo stile, cioè una canzone che esce fondamentalmente per l'estate. Dovrebbe quindi strizzare l'occhio all'estate, e lo fa a livello di sound, però non rinuncia mai a quella malinconia, a quelle, anche quelle metafore malinconiche molto particolari, e lui da sempre ci ha abituati a questo stile e lo conferma.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, la metafora della bibita per rappresentare una situazione sentimentale, un amore con un po' di nostalgia che è una caratteristica di Tommaso Paradiso nel Fattore Z. Cambia risultato per gli ottavi di finale ai mondiali. Il Brasile è sotto, rete di Olanda, Norvegia 1, Brasile 0, Norvegia 1, 80° minuto, colpo di testa dell'attaccante del Manchester City, quindi adesso bisognerà capire la reazione.

0: Mahmood, ratata su Radio Z alle 23.49. Allora saluto Claudia, Cecilia, Alessia e Paolo che sono di ritorno da Deiva Marina, direzione Milano. Abbiamo evitato la coda, mi scrivono, e siamo per questo partiti più tardi. Ci siamo ascoltati metà del Fattore Z, quindi siete partiti tendenzialmente alle 21.30, no, alle 22, alle 22, più o meno alle 22. Perfetto, grazie, grazie mille. Allora, adesso proseguiamo con un brano che ci piace tantissimo ed è veramente clamoroso, a mio modo di vedere. Quindi, Karol G con Manu, ciao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Ciao Rogi e Manu, ciao nel team Radio Z, con me Riccardo Castiglioni, 23:53, canzone perfetta per tutti quelli che sono in viaggio e che stanno rientrando magari da una domenica fuori porta, le ultime persone che rientrano però, perché il grosso l'abbiamo avuto nel tardo pomeriggio con tante code che sono state segnalate nella Perizeta e anche sulla parte iniziale del Fattore Z. Allora, intanto è cambiato di nuovo il risultato tra Brasile e Norvegia, 2-0 della Norvegia, doppietta di Haaland con un gol da fermo poco fa.

0: tequila guaranà.
1: Dal 2020 Elodie con Guaranà su Radio Z chiude il Fattore Z con me Riccardo Castiglioni. Ci risentiamo come sempre accade il prossimo weekend, sabato e domenica 21-24. Intanto la musica di Radio Z e del team Radio Z è sempre con voi H24, con anche la radiovisione al 266 del digitale. E domani mattina il Buongiorno Z sarà servito come al solito da Antonio Sica e Stefania Iodice per il lunedì e per la settimana. Ciao a tutti, grazie, un abbraccio.
2: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: sbagliare la vita mia.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena,

Bravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse

lasciato fare, perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa. Fumo sti fiori del male, tutto

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

0: dibattito.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente. La
2: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,